Now I'm singing to a black mirror, painted charcoal and blind. The Mirror è costruito come un polittico medievale. Tre pannelli che narrano la caduta, la lotta, la resa. Tre movimenti cuciti da una stessa ferita. Primo pannello. Una ballata che cola miele velenoso. Fucking insane all of the time. Inizia così, senza perifrasi. Le corde dell'arpa sono nervi tesi. Gli archi sospirano come fantasmi e il Bobby Compiù malato come fonte di ispirazione. Secondo pannello. Il bridge no metal cede come una diga di fango. Gli screams gorgogliati di Morgan si scontrano con sintetizzatori deliberatamente scordati che avvolgono la chitarra drop-tuned del sodale Zach Darrow. È il suono dell'America rurale che si disgrega. Nell'aria ristagna l'ombra di DuPont Chemical e Purdue Pharma, quelle ombre lunghe che avvelenano la contea da cui Garrett proviene. Paranoia palacchiana, dei industriali che spillano oppioidi e veleni. Tu ascolti e ti investe una domanda muta. Quante bugie hai accarezzato perché suonavano dolci? Terzo pannello. Tutto collassa in una confessione sussurrata. La voce sola nel silenzio. I faked it, ripete Morgan, con la tenerezza fragile di un Daniel Johnston. Morgan confessa. Tu rimani senza scuse. Per la prima volta Morgan condivide lo spazio. Non è più da solo in una cameretta a Filadelfia. Ora è il direttore dell'orchestra del proprio crollo nervoso. Ben Greenberg, ai mix, non nasconde le contraddizioni, le illumina. Pensa analogico e lavora in digitale. Mantiene le cose semplici e chiare per far brillare il caos. Così l'arpa accanto agli screams, i violini incastonati nella chitarra, i fiati ansiosi che urlano ricordi di Swans e Glen Branca non si fondono, collidono. La chitarra Drop D di Darrow taglia come una sega a nastro. Le pelli di McDermott diventano colpi d'ascia. Alex Nagel, già megafono dell'anima in Alive e Purity, produce e masterizza questa confessione corale. Mark Bennett microfona la batteria con la precisione di chi ha servito Korn e Prince e sa quando il colpo di rullante deve essere talmente forte da spaccare il mondo. Lo studio come amplificatore, non come filtro. Per vedere davvero, devi prima accecare tutto quello che credevi di vedere. Lo specchio nero non riflette il volto che ti aspetti, riflette quello che hai sempre saputo di essere, ma non hai mai avuto il coraggio di guardare. Dopo l'ascolto, prendi il tuo smartphone, spegnilo e usa la superficie del display nero come uno specchio. Scrivi su un foglio che cosa hai finto oggi. Metti il bigliettino nella custodia dello smartphone e ogni volta, dopo che hai riascoltato il brano, aggiungi un nuovo foglio. Quando la custodia sarà strapiena, guardati ancora. Quella faccia, fatta di tutti i tuoi inganni disinnescati, è l'unica che non potrà più mentire.

Chitarra e violoncello si guardano come specchi incrinati. Ogni nota è un riflesso che non coincide più con l'originale. La chitarra di Grabs scandisce un rosario di note e il violoncello di Nikos Veliotis disegna archi che si posano di sbieco sulle parole, le piegano, le tingono di un'ombra che prima non c'era. È un tira e molla che non si risolve. La chitarra insiste: era così. E il violoncello risponde: no, adesso è così. E la produzione non fa altro che amplificare la tensione. Con una registrazione asciutta e dettagliata si sentono il legno, l'attrito, il gesto, le dita sulle corde, l'intimità che punge. A 1:04 la chitarra sembra voler metter pace alle tensioni, ma il violoncello non molla. E a 1:46 le ostilità riprendono. Gli arpeggi di Grabs vengono tagliati dai lamenti di Veliotis. Quale pensi sia il messaggio di questo brano? Non c'è. Almeno non è quello che pensi. Mentre ascolti, scrivi su un foglio tutte le parole che ti vengono in mente. E poi a 1:46, come la chitarra rientra, taglia più velocemente che puoi tutte le parole dal foglio, mischiale e prima della fine del brano ricomponine. Quello è il vero messaggio del brano.

Thank you.

Man duole rirar su met.

stato donato.

0: Sei sotto delle querce nere. L'aria di dicembre è ferma. Qualcosa vibra. Quello che senti è il suono di un ensemble, che è più una costellazione di profonde connessioni piuttosto che una semplice raccolta di individui di talento. Questo denota un rapporto preesistente e un linguaggio musicale condiviso, elementi cruciali per il successo dell'improvvisazione in un ambiente dal vivo e non strutturato. Aja Monet apre un taccuino e ogni parola che legge è una goccia che invece che scendere sale. The water is rising. La sua voce è come acqua che ti arriva alle caviglie mentre ascolti. Poi Saul Williams prende la scena al minuto 5:38 con il racconto di un plotone d'esecuzione dove un soldato esita, abbassa l'arma ed è combattuto tra dovere e coscienza. Sotto la sua voce il surdo di Carlos Nino suona in poliritmia. Cosa meglio di una poliritmia può evocare l'esitazione? Il cuore che conta diversamente quando deve scegliere tra sparare e disobbedire. I've seen enough, ripete Williams, la storia che ritorna come un eco, che conferma, sì, hai visto abbastanza. I fiati di Washington e di Shaw si aprono come finestre su un'alluvione controllata. L'integrazione del live sampling e del sound design digitale in un ambiente improvvisato ed elettroacustico crea un ciclo di feedback dinamico dove la cattura e la manipolazione sonora in tempo reale diventano parte integrante del processo compositivo. Questo approccio trasforma gli strumenti di produzione tradizionali in strumenti performativi, creando un ecosistema elettroacustico dove i confini tra performance dal vivo, composizione e produzione sono fluidi ed interconnessi. Prendi un sassolino, scrivici sopra esitare, tienilo in un pugno mentre ascolti The Water is Rising, poi mettilo subito in tasca. Ogni volta che lo toccherai, ti renderai conto di quanto un piccolo gesto possa essere significativo. Un soldato che esita, un ascoltatore che sceglie un brano di 13 minuti invece di uno di 3.
1: The water is rising. In other words, the water is rising. In the relic of rain, insects gossip about us. The dull huffing puffing of islands. The hush money howl of advertisements. Electoral politics of greed. Godless truths on the mouths of mountains. An inauguration for the growling earth. Words caught in a wayward wing. The rage of rivers dressed as comrades. I walk with the runaways. I walk with the runaways. In this there America. Tomorrow's towering. The thirst of a thousand yesterdays in our throats. The chokehold of change. The illiteracy of revolutionary lovers. On topsy-turvy tongues, emerging from the flames of homeland insecurity. Still we move, still we move, we move, we move. All I know is dreamers drift through the threat of a door, an ambulance filled with books. In other words, the water is rising. The difference between looking and seeing. Crumbs of blood, a trail of tears. The only free people. The only free people are prisoners of war. Mapless, belonging nowhere. The faith of forgetting. In the waiting hours we go forward, a streetcar named surrender. Money. Money perishes in the face of the flood. enchanted by the question of existing at all. In other words, the water's rising. There's no such thing as home. Everywhere is fleeing. We are the eye of the storm. In the absence of those we love, we listen. If ever we cannot learn from loss what it must teach, we will lose even more. The gift of greater allegiances between us. In other words, the water is rising. Have you known longing to belong? How the arms of ache reach for new heights of the heart? I climb the freshwater rivers, stumbling rocks, stones, and branches. I tightroped across bamboo, chasing waterfalls. I sought what saw me. Every wound awakened my courage, beaming in the dusty sun of what shines. Be not fooled. There were showers, thunderous storms along the way. What we weather, we within. Us today, people of sun licked by all that glows, touched by the fingers of sky. Those of us who know how to open the ocean door, like a chest of treasure upon the beating hum. We who can smell the weather and taste the temperature of our sweat. We who tell the time of no time. The beauty of gestures, the ceremony of pain, the mirror of maroons. I walk with the runaways. We walk with the runaways. In other words, the water is rising.

Marc Ribot, uno dei più grandi chitarristi viventi, decide a 70 anni di fare un disco di stampo cantautorale. Il risultato è sorprendente. Ascolta Say My Name da Map of a Blue City, una ritmica asciutta che contrasta con i riverberi spaziali delle chitarre e della voce. Il rullante prima del ritornello che sembra un'esplosione ed è sia una pausa che un lancio. L'organo Hammond che disegna armonia anni 70 e poi su tutto quel falsetto impossibile, una supplica R&B psichedelica. Quando Marc Ribot pronuncia Name succede qualcosa. La voce trema, si incrina, non si sa se riuscirà ad arrivare in fondo alla frase, ma non è una svista, è una scelta. Questa è imperfezione controllata, sapere dove fermarsi, permettere alla perfezione di arrendersi all'emozione. È coraggio, è saggezza. Appoggia una mano sulla gola mentre Marc canta. Senti da dov'è che nasce una voce che non ha mai imparato a mentire. Quando arriva quel name spezzato, mormora anche tu il nome di qualcuno che non chiami mai. Marc ha aspettato 70 anni per mostrarsi così vulnerabile. Ascolta il silenzio dopo l'ultima nota, contiene tutto ciò che le parole non hanno detto. Scoprirai quanto di te c'è nel silenzio.

何かが変わるとき、夢も変わりませんか？私は変わります。

C'è un serpente di suono che si forma, nota dopo nota. Il suo corpo scorre sotto le dita di Devin Grubbs e si insinua tra i silenzi in cerchi mai perfettamente uguali. Un oroboro acustico che non comincia e non finisce mai nello stesso identico punto, e ogni volta rinasce contemporaneamente trasformato ed uguale a se stesso. In lontananza, la batteria di Andrea Belfi, un tuono distante che fa vibrare i muri della stanza senza bussare, come nubi in avvicinamento. E no, non è un errore tecnico. Le percussioni sono intenzionalmente arretrate nel mix, come se fossero là, dietro l'orizzonte. Il ruolo di Belfi non è tanto quello di tenere un groove, è più quello di suonare lo spazio e di creare tensione, come se ci fosse una tempesta pronta ad irrompere ad ogni momento. A circa 1:28 entra una seconda chitarra distorta, lo-fi, dissonante. Il suono della batteria si arricchisce di frequenze metalliche. Il tempo della bufera viene scandito da Andrea Belfi anche sui piatti. Tutto sale, tutto si addensa, l'aria si tende, le dinamiche scendono ed improvvisamente ecco la tromba di Nate Woolley che si alza in volo, fende il cerchio, attraversa le infinite spirali tracciate dal serpente e le illumina dall'interno. Ti aspetti che tutto esploda e invece non fa altro che addensarsi finché le note di tromba non squarciano il rumore con il silenzio, e il silenzio comincia a farsi spazio, una serie di stacchi concitati, e quando la densità si ritira resta solo l'ombra del fulmine. Il serpente si morde la coda e il giro non ricomincia. Pensa a cosa nella tua vita senti girare in loop. Cos'è che non cambia mai e di cui vorresti interrompere il ciclo? Prendi un foglio e una matita. Mentre ascolti, disegna cerchi concentrici seguendo il loop della chitarra. Man mano che la tensione sale, calca più forte. Quando arriva la tromba di Woolley a squarciare il suono, cancella violentemente un punto al centro. È il silenzio che rompe il loop. Il bianco che cancella il buio.

0: Hello, do I mention Radio Guanti? Radio Guanti in l'uso di musica somali da Akahadlo, Ada o Farhasana, in Igano Kumensenti, Manuana e Regina. Stai ascoltare Radio Guanti.
1: Radio Gwen, traveling without moving.

0: nessuno lo seppe.
1: Rocco,

Hai bisogno di un poco di tristezza, hai bisogno di un poco di tristezza, se no non è vero un samba no. Se no è come amare una donna solo bella. E beh, una donna deve avere qualcosa in più della bellezza, qualche cosa che piange, qualche cosa che ha malinconia. Un'aria di amore tribolato, una bellezza che viene dalla tristezza di sapersi donna, fatta soltanto per amare, per soffrire d'amore e per essere solo per donna. Fare un samba non è una barzelletta, chi fa samba così non è poeta, il samba è preghiera

di tutti quelli che vanno in giro scherzando con la vita. Attento, amico, la vita è una cosa seria e non ti sbagliare, ce n'è una sola. Due che sarebbe meglio, nessuno mi convincerà che ci sono senza provarmelo con prove definitive, cioè certificato rilasciato dal notaio del cielo e sottoscritto Dio e con firma autenticata. La vita, amico, è l'arte dell'incontro, malgrado ci siano tanti disaccordi nella vita. C'è sempre per te una donna in attesa, gli occhi pieni d'amore, le mani piene di perdono. Metti un poco d'amore nella tua vita, come nel tuo samba.

0: Ciao, questa è Radio Gwen e volevamo dirti che se hai bisogno, noi ci siamo sempre. Ciao.
1: Ehi là, ciao, siete su Radio Gwendoline, è oggi il 1° luglio, mercoledì, ed è il primo giorno in cui andiamo in onda per tutta la giornata live fino al 21 settembre. Io sono Alan e con me ci sono Simone e Enrico, che voi non vedete, ma sono c'è anche Costa, che è appena arrivato, quindi una parte del gruppo che animerà e anche porterà avanti questi mercoledì live. Noi siamo in via Livio 16 a Chiasso, quindi tra l'altro chi l'ascolto vuole passare giù anche, e noi invitiamo anche a portare anche dei dischi, della musica o anche solamente passare per salutarci, siete veramente benvenute e benvenuti. Quindi noi saremo in onda ogni mercoledì, come detto, e è un po' il palinsesto estivo che scoprirete man mano, perché potrete anche sentire quello che manderemo in onda ascoltando, quindi il palinsesto lo sveleremo in radio direttamente. Qualcosina ci sarà anche su Instagram, quindi potete andare su Instagram a vedere un po' un po' i temi, le tematiche che tratteremo, però ecco, i dettagli saranno direttamente in onda. Quindi oggi abbiamo già una ricca programmazione che sveleremo man mano, però visto che siamo già un po' in ritardo, vi racconto il primo podcast, il primo programma che manderemo in onda adesso. Tra l'altro sono tutti programmi parlati, soprattutto oggi il mercoledì, e poi sabato e domenica invece avremo un palinsesto più dedicato ai mix, ai concerti e diversi programmi che abbiamo anche mandato in onda in passato. Quindi noi iniziamo con la prima puntata di una serie che si chiama The Deep Nest, che è a cura di Natasha Bandecchi e Elizabeth La Rosa. È un podcast che, beh, come facciamo qua a Gwen, vuole dare voce a chi non ce l'ha. Sono storie vere, raccontate soprattutto in prima persona, tra cui Aldina Crespi, una donna omosessuale che ci ha parlato di cosa significa essere tollerata ma non davvero accettata. Poi c'è anche Roberto Vecchioni, che invece racconta da un punto di vista di padre e nonno, e sua figlia è omosessuale e madre di due gemelle. Vabbè, ci sono poi tante altre storie che noi comunque manderemo in onda ogni mercoledì alle 9:30. È veramente un bellissimo progetto, potete andare a scoprire di più su thedeepnest.com, anche su Instagram, The Deep Nest. Ci teniamo molto, siamo molto orgogliosi di poterlo mandare in onda, quindi direi ascoltiamo la prima puntata e ci sentiamo dopo. Ciao!
2: La grande possibilità è quella di rafforzare nelle proprie convinzioni le persone che amano per la voglia di amare e basta, qualsiasi cosa sia, qualsiasi sesso sia, rafforzarla per dirgli che sono nel giusto, che non c'è, che sono, molti degli altri saranno nello sbagliato, sono nel giusto, che non abbiano paura delle offese, non abbiano paura delle ipotetiche maggioranze che ce l'hanno con loro, di ipotetiche sacralità che poi non si capisce quali sono, sinceramente, e ipotetici diritti che poi non, o doveri, anche lì siamo veramente nello squallido, ed è tutto ipotetico. Ipotetico fino a dire che i figli non si possono allevare senza padre o senza madre, che è ridicolo, risibile, antipsicologico. Non esiste, a parte che ci sono i nonni, a parte che una delle madri fa sempre la parte del padre, o uno dei padri fa sempre la parte della madre. Queste cose non arrivano. È un fiume adesso, è un fiume che deve scorrere e andare al mare. E tutti gli argini possono andarsene a quel paese perché non riusciranno mai a fermarlo.
3: Beh, Francesca praticamente non me l'ha mai detto, perché è sempre stata un po' balzellona su queste cose. Io vedevo, ma con scarso interesse, perché poi la vita sentimentale dei miei figli se la curano loro, non gliela devo curare io. Vedevo che Francesca aveva poche conoscenze maschili e comunque abbastanza amicali, non di altro tipo. Non è che mi preoccupasse la cosa, però mi pareva strana, insomma, abbastanza strana, abbastanza diversa dal normale, insomma, non, da quello che noi definiamo normale, tra virgolette. E poi ho avuto il sentore, sai quando quelle cose le senti dentro, sai che questo avviene soprattutto per i tradimenti. Quando sai benissimo che tua moglie, tua donna ti mette le corna, ma non ci vuoi credere. Però quella è una cosa brutta, effettivamente. Continua a dire a te stesso, ma non è vero, ma io sto scherzando, una presa per il genere. E la stessa cosa mi è avvenuta per lei. Io ho cominciato a pensare dentro di me, Francesca non è assolutamente eterosessuale, deve avere altri... Però non con... Col pensiero di dire peccato che, insomma, fregava proprio niente. E lasciamo andare, proprio scorrere proprio via la cosa, come andava, fino a che c'è stato un appuntamento. Un appuntamento che è partito, adesso non mi ricordo più, per altre cose, per parlare di altre cose, e poi improvvisamente lei ha detto, ha tirato fuori questa frase, sai papà, io ti devo dire una cosa, c'è un problema, un pensiero molto grosso, che devo comunicarti. E io ho capito al volo, però scherzando gli ho detto, sei drogata? Gli ho detto, no papà, non sono drogata. Hai fatto male a qualcuno? Stai con un assassino, con qualcuno del genere? No, sono omosessuale, mi ha detto. E va fa culo, gli ho detto io. E mi hai fatto prendere uno spavento. Sono felicissimo che tu sia omosessuale. No, sono felicissimo che dicendolo lo dici con amore. Cioè, non è soltanto una questione di distinzione, di accettazione di affetti nella vita, ma se lo dici perché c'è un amore nella tua vita. E allora questo è più grande di tutto. È la cosa più importante di tutte, e quindi lo dobbiamo festeggiare. Infatti l'abbiamo festeggiato solo io e lei, ci siamo ubriacati, io e lei, nessun altro in giro, ci siamo detti un sacco di putanate, di stronzate, e poi ci siamo salutati, baciati, abbracciati, ed è finita lì la confessione.
2: Beh, lui è andata già due volte, Francesca, a provarci, ma in Olanda, ma non c'era riuscita. E lì ti ficcano milioni di roba dentro, ma non c'è, se non ne vuole sapere la vostra cosa lì, non c'è niente da fare. E lei stava malissimo perché voleva proprio vedere questi film. Francesca lo faceva per sé e per la sua compagna, ma secondo me lo faceva tanto anche per me, perché io non avevo nipoti, e probabilmente per un bel po', per varie ragioni che non sto qui a spiegare, non ne avrei avuti, e lei voleva darmi due nipoti, tra l'altro si sarebbero chiamati vecchioni, quindi in ogni caso, anche fossero stati femmine. E allora la terza volta ho detto, vedrai che questa è quella buona, l'ho portata io, sono stati 3 giorni ad Amsterdam, e quei 3 giorni sono stati quelli veri, cioè lì ha trovato il suo alter ego, nascosto, segreto, eccetera, e come sempre succede ha avuto 2 gemelli, perché questi parti qui portano quasi sempre 2 gemelli, del tutto diverse una dall'altra, le femmine, 2 femmine, del tutto diverse una dall'altra, di una bellezza straordinaria, una bionda, una bruna, bellezza straordinaria, di una notevolissima capacità di capire le cose, l'intelligenza, ma soprattutto di un grande affinità con l'arte e col colori, col piacere delle cose che ti fanno star bene al di là della semplice realtà. Questa intervista che stiamo facendo sarà ascoltata da quelli che la pensano come noi, quindi è anche quasi inutile. Questa intervista dovrebbero costringere, metterle in un teatro, le persone che non sanno queste cose, e obbligarle ad ascoltarla, perché se no che senso ha, che funzione ha? Sì, no, ha la funzione che, come ho detto prima, ci si rafforza sempre di più anche da questa parte. Però è un peccato che una persona appena sente parlare di queste cose chiude, spegne o va da un'altra parte. Non esiste assolutamente, ma proprio al 100%, nessun problema nell'avere due madri o due padri. Non c'è, ma nemmeno all'1%, perché si concepisce fin dall'inizio un modo di vivere per i figli che è adatto, perché è amore, perché è capacità di comandarli o di accettarli per quel che sono. Il ruolo di accettarli per quel che sono non è solo materno, quello di comandarli non è solo paterno. Il ruolo di comandarli o di accettarli è di ogni essere umano che abbia dei figli. Non deve essere per forza del maschio o della femmina, perché nella femmina ci sono tutte e due le cose. Nell'essere umano femmina ci sono sia la serietà e il comando, sia la dolcezza e il perdono, ugualmente al maschio. Quindi non è questo che fa mancare qualche cosa ai figli. I figli sanno benissimo che la madre può essere severa e può essere accondiscendente, esattamente come un padre. E non deve avere una figura di padre, o al contrario, una figura di madre. Ci sono dei homosex che hanno una dolcezza femminile incredibile, a cui voglio molto bene, che conosco, sono insieme a loro anche nel lavoro mio, ce ne sono. Ed è bellissimo quello che possono dare ai figli. E ci sono delle donne, delle femmine, che hanno un figlio maschile notevole, senza essere irreprensibili, senza essere costringenti o diciamo perfide, hanno un bel figlio maschile. Quindi non esiste, se si vuole prendere questa scusa per dire che è contro natura un accoppiamento di questo genere, si sbaglia del tutto, è un errore catastrofico, è catastrofico, perché è l'amore stesso che non può essere contro natura. L'amore, cioè questo sentimento, viene dal detto, che non è solo fisico, non è soltanto sto con lei perché tocco, vengo con lei e tutto, non è solo quello. È tutto un patrimonio di sospiri interiori che non possono essere considerati fisici. Se non ce li hai per un uomo e ce li hai per una donna, perché non devi esporli, buttarli fuori? Se non ce li hai, intendevo dire, se ce li hai per una del tuo sesso, devi tirarli fuori, perché sennò cosa succede? Perdi la gioia della vita. Il vivere, il piacere di poter vedere sorridere l'altro, di essere belli insieme. E chi te lo deve togliere? Chi ti proibisce? Chi ti può proibire una cosa del genere? È assolutamente inaccettabile una persona che vuole proibire la felicità degli altri. Quindi non crediate che i figli possano essere lasciati allo sbando. Sono più allo sbando certi figli di maschio e femmina, tantissimi. Virtual DJ. Sì, ci sono state delle volte che ho chiacchierato, ho parlato e ho dato anche delle pacche sulle spalle, ma nel senso buono della parola, e ho condiviso anche certe tristezze. Beh, l'insegnante fa anche questo, anzi deve fare questo. Oggi non è più così, perché si capisce subito, quindi non c'è manco bisogno di chiedere, si capisce, anzi è il ragazzo stesso che dall'atteggiamento, dai modi di fare, ti fa capire che lui è un omosessuale, o una ragazza pure, e non c'è anche questa cosa qua, bisognerebbe anche smettere.

si va al cinema, si mangia, si parla di letteratura e si fa il proprio lavoro come tutti gli altri e basta. E se qualche imbecille, anzi qualche coglione tira fuori cose di questo genere, completamente lasciarlo perdere, dimenticarlo. Non rispondergli nemmeno, non è proprio il caso, non è il caso, è proprio perché lui è di un altro tempo ed è lui fuori dalla storia. La storia non è più sua, la storia è di altre cose.

0: Ciao, ti volevo dire che sei molto bella. Ciao.
1: Questa è Radio Gwen.
2: Su Radio Gwen, oggi è mercoledì 1 luglio, e io sono Alan e siamo qua a Radio Gwen live, e questa era la prima puntata di The Deep Nest, una di 6 puntate che mandiamo in onda ogni mercoledì a partire dalle 9:30. È un podcast a cura di Natasha Bandecchi e Elisabetta La Rosa, e magari avete sentito la voce di Roberto Vecchioni. E voilà, questi sono, è un bellissimo progetto appunto su che cerca di dare un po' voce a chi non ce l'ha. Sono storie vere che portano un po' sia le difficoltà ma anche le opportunità che ci sono a raccontarsi. E il progetto lo potete approfondire su thedeepnest.com e anche su Instagram /thedeepnest. Noi adesso andiamo avanti con un po' di musica. Deep Nest torna anche prossimo mercoledì alle 9:30 e a tra poco con un prossimo podcast, un prossimo programma che è Frequenze in Movimento a cura di Daniele Baiardi alle 10:30.

0: einfach grand plaisir de saludar a tous les spectateurs et spectateurs de Radio Gwen, de saludar en romans. Ed è un onore di essere parte di questa radio.
1: Radio Gwen, traveling without moving.

0: Ciao, ti volevo dire che sei molto bello. Ciao.
1: Buongiorno popolo di Gwen, sono Yelen, siamo in diretta da Chiasso. Questo è il primo giorno di palinsesto estivo. Al mercoledì saremo sempre, sempre, sempre in diretta. Potete passare a trovarci quando volete, noi siamo qui. E oggi sono qua con Enrico, Alan, Costa, Susana. E adesso abbiamo una replica di un bellissimo podcast curato da Daniela Baiardi che si chiama Frequenze in Movimento. E niente, andrà in onda ogni mercoledì alle 10:30 fino al 19 di agosto. E Frequenze in Movimento è un progetto che propone un dialogo interculturale attraverso la musica, dove ogni puntata è condotta da una coppia inedita, una persona con background migratorio, residente in Ticino, e un'esperta o un esperto musicale ticinese. Insieme si confrontano e si raccontano, si scambiano brani musicali rappresentativi della loro cultura d'origine. La mediazione è fatta da Daniela Baiardi con il tecnico Simone Barbieri. Frequenze in Movimento è anche un progetto sostenuto dal bando Partecipazione Culturale del SISTEX e da Migros ICI. E oggi abbiamo la prima puntata con il paese Cile. Buon ascolto.
2: Buongiorno a tutti e a tutte, questa è
3: Frequenze in Movimento.
4: Frequenze in Movimento.
2: Progetto interculturale attraverso lo scambio della musica. Ciao a tutti e a tutte, questa è Frequenze in Movimento. State ascoltando Daniela Baiardi della redazione Musica. Questo progetto è un progetto interculturale che porta insieme una persona nata e cresciuta in Svizzera e una persona che è venuta in un secondo periodo della loro vita in Svizzera. E questo focus è sul territorio ticinese e oggi come ospiti abbiamo Massimiliano e anche Francisco. È un episodio abbastanza... è il primo e è molto particolare perché ci sono anche origini cilene. Ma iniziamo subito con chi si vuole presentare.
5: Ciao a tutti, sono Francisco, sono cileno di origine, abito a Mendrisio da 5 anni più o meno, 4 anni e mezzo. Sono architetto di formazione, tutta la vita sono nato prima a Rancagua, in una piccola città, una piccola mediana città al sud di Santiago. E da lì mi sono ho fatto il trasloco a vivere a Santiago per 20 anni. Dopo possiamo approfondire un po' di più di questo.
6: Io invece sono Massimiliano, ho 28 anni e per puro caso anch'io ho origini cilene da parte di mia madre. E sono nato e cresciuto a Lugano e suono il basso in un gruppo che si chiama Jara, che tra l'altro suonerà al Festival il 5 dicembre. E poi nel tempo libero lavoro al Teatro Cambusa a Locarno come volontario.
2: Ricordiamo che la struttura di questo episodio in questo caso sarà di raccontare la propria vita dall'infanzia all'adolescenza alla vita adulta. E chi vuole iniziare?
5: Sì, vado io. Ok, come ho detto prima, sono nato in Cile nell'anno 80, ho 45 anni. In quella epoca lì, Rancagua, sempre una provincia, le chiamiamo noi, sei fuori Santiago, e sempre tipo ho avuto un'infanzia molto felice, sempre con la mia famiglia, noi siamo in quattro, siamo una famiglia molto grande. Il mio padre ha 13 fratelli, tra sorelle e fratelli, quindi ho tipo 56 cugini che non ancora sono riuscito a conoscere a tutti bene, conosco più vicinanza con quelli che hanno la, più o meno la mia età. Da piccoli giocavamo insieme, fino adesso con almeno un paio ancora contatti. Molto bello. E dopo io sono il più piccolo dei quattro. Le altre tre sono, non sono, siamo vicino anche in età, quindi il maggiore ha solo 6 anni in più di me, le due sorelle sono in metà. Soprattutto con la mia sorella abbiamo un bel rapporto, che lei abita più o meno vicino a Madrid, lei almeno riesco a vivere un po' più o meno vicino. Poi questo di questa epoca, l'anni 80 sicuramente, si sentiva tanta musica, no? Quello, un po' lo collegamo con le canzoni che abbiamo scelto. Nel mio caso ho scelto la prima canzone, una de Los Prisioneros, che si chiama Il Baile, non ricordo se è Il Baile de Los Que Sobran.
2: Sí, Il Baile de Los Que Sobran.
5: Che è meglio, la sento soprattutto l'inizio di questa canzone, mi trasporta a quella epoca lì, anno 86-87, avevo 7 anni. E già l'introduzione mi trasporta l'immaginario, comincio a sentire odore di quella epoca lì, e so che la mia sorella, mio fratello sicuramente sentiranno lo stesso, perché era un'epoca ancora dittatura in Cile. Ricordiamo che la dittatura è finita nell'89, che è stato il plebiscito di uscita del dittatore Pinochet. E da lì loro, questo gruppo, era molto rappresentativo contro della dittatura, no? Quindi la gente era molto sentita, anche loro erano censurati in radio, TV, non facevano ascoltare, quindi la gente si passava il cassette gravato, anche non, pirata si dice da noi, no? Però comunque si riusciva a sentire, e questa canzone mi porta a quella epoca lì.
2: Ci ascoltiamo la canzone Los Prisioneros, El Baile de los Que Sobran.

0: personalmente sono invidioso, un po' invidioso di non aver vissuto, per non aver vissuto quell'epoca musicale con Los Prisioneros come colonna sonora. Ne avevo sentito parlare del gruppo tramite mia madre, che mi ha sempre parlato un po' della scena rock in Cile, però appunto sempre indifferita. Ho vissuto appunto Los Prisioneros, Los Bunkers, un sacco di gruppi indie o rock in Cile. E ecco, dal canto mio invece appunto sono nato e cresciuto in Ticino, a Lugano, e mio padre è italiano, mia madre è cilena, quindi origini miste. Sono cresciuto poi in un quartiere abbastanza multiculturale, con persone da diversi paesi, da ogni parte del mondo. Diciamo che ho sempre vissuto un po' quella differenza che c'è tra me, che sono nato in Europa, e i miei cugini, per esempio, che sono in Cile, abitano, sempre vissuto in Cile. E, per esempio, molti riferimenti culturali a me mancano, dei giovani della nostra età, che sono nati a fine anni 90, così. E, al contrario, invece, sono cresciuto con canzoni, gruppi, musica che si ascoltava negli anni 60, 70, perché mia madre mi ha sempre fatto ascoltare musica di quell'epoca.
1: Una domanda, quando è arrivata qua?
0: È arrivata, mi sembra, circa 40 anni fa, da 40 anni circa che è in Ticino, e appunto si è portata dietro tutta la musica che c'era allora. Sì. E gli aggiornamenti non sono mai arrivati, o molto poco, no? E quindi ecco, il brano che vorrei presentare è degli Intihimani, un gruppo storico cileno di musica folclorica, di musica andina e canzoni popolari del Cile, si chiama Run Run Fue Pal Norte.

0: Ma che tra l'altro mi sembra che quella canzone è scritta per Viola Tappara.
1: Sì, sì, sì, sì. È un'interpretazione
0: sì,
1: loro.
0: Sì, sì, che l'originale è di lei, che è una grande dell'arte.
1: Compositrice
0: in generale,
1: sì.
0: In Cile. Artista in generale, sì.
1: Sì, sì, un sacco di suoi brani sono stati ripresi da, da gruppi cileni più sì. tardi.
0: Tipo Volver a lo 17, anche di lei, però c'è tanta gente che pensa che è di la Mercedes Sosa, che è argentina.
1: Sì.
0: Quello è curioso. È curioso. Beh, sì, certo, forse Mercedes Sosa a un certo punto era forse più conosciuta, non lo so, però fuora del, fuora del Cile, non lo so. E anche lei, la Violeta Parra, è stata la prima donna a fare, latinoamericana, a fare un'esposizione al Louvre in Francia. Quindi una, all'epoca un artista totale, molto, anche un'attitudine molto punk, se si vuoi, degli anni 70, però ecco, molto, ha fatto un lavoro molto bello lei di una raccolta culturale del popolo dei campi, no? Quindi lei cantava molto, mi sembra che in decima, non so come, tipo, faceva un tipo di canto che
1: sì, un'icona, un'icona della musica cilena.
0: Sì.
1: E, sì, beh, in particolare questa canzone io, a me ricorda molto quando ero seduto in macchina sul seggiolino di dietro con le cassette ancora, o non so se era già passato al CD, in macchina con mia madre che guidava. E questa canzone poi mi ricorda molto una ninna nanna, un qualcosa di, non so, molto legato alla culla, all'infanzia e... Non lo so, poi anche il testo è abbastanza semplice, rimane un po' in testa, ecco.
0: Bello. Poi io ho scelto una canzone di un gruppo che si chiama Congresso, una band, strumentisti, molti strumentisti, diversi di loro, sono bravissimi musicisti, che di una epoca in cui direi che io ho... Nonostante ho vissuto questa epoca degli anni 80, un po' dittatura, un po' inconsciente, un po' la profondità di quello che c'era lì in questa storia. E ho cominciato tipo quando avevo 18 anni più o meno, quando sono entrato in università, sono partito dal Rancagua a vivere, a studiare a Santiago. Che Santiago anche era molto politizzato, anche la università, c'erano il centro d'alunno, non so come si dice qua, il gruppo di studenti, che,
1: associazioni,
0: esatto, di studenti, che tipo il primo anno in cui sono arrivato, già tipo, due mesi dopo hanno fermato, c'era uno sciopero tipo di studenti lì per chiedere diritti, più diritti, tutti quanti, quindi... In questa epoca io, anche tramite la mia sorella che abitava nel sud, che mi faceva anche sentire la sua musica, ho scoperto anche questa band che si chiama Congresso, che mi piace tantissimo, e questa bolla in cui abitavo io prima si è cominciato a rompere, a aprirmi un po' a scoprire diverse realtà, anche se vuoi. Quest'altra realtà era questionarmi tante robe politicamente, è chiaro, è nata questa affinità sia anti-Gimani, come abbiamo sentito prima, Congresso, sono un po' più o meno loro della stessa nuova canzone cilena, mi sembra che si li chiama quell'epoca,
1: sì,
0: sì, quella nata in anni 70, che diversi sono partiti a vivere fuori dal Cile dopo il 73, no? Quilapayún, diversi gruppi, anche Víctor Jara, che prima non è che la sentivo tanto questo tipo di musica. In quell'epoca ho cominciato a sentirla molto più spesso e anche, quindi questo brano l'ho scelto per quello, di quell'epoca lì.
2: Quindi ci ascoltiamo Congresso en todas las esquinas.

0: Che canzone abbiamo ascoltato adesso?
1: Abbiamo ascoltato Congreso en todas las esquinas. No, parlavo prima con Maximiliano, non so, Max. Che, della stessa epoca anche c'è questo gruppo hip hop cileno che era Tiro de Gracia. Però ho dovuto scegliere uno di questa epoca, ho scelto questo. Però Tiro de Gracia anche.
2: Comunque,
1: ho sentito tantissimo.
2: Comunque un'ottima scelta quello che hai portato, il Congreso.
1: Grazie.
2: Che è un gruppo molto, come dire, tecnico, progressive rock. Sì. Altre canzoni sono più, ancora più tecniche o più...
1: Sì, loro sono trombettisti fantastici, veramente. Mm-hmm. Vederli in vivo anche, sono bravi, bravi.
2: Sì, e si collega anche alla mia prossima scelta che stavamo commentando prima, che quasi senza farla apposta si completano. Avevo scelto un brano di Los Jaivas, è un gruppo di Viña del Mar, se non sbaglio, della città di Viña del Mar, che appunto mischia rock progressivo. Loro sono attivi dagli anni 60, 70 e durante la dittatura sono anche loro dovuti fuggire all'estero, in Francia se non sbaglio, e appunto loro mischiano progressive rock con elementi della musica folclorica andina. E ora ho portato un brano, Todos Juntos, che è abbastanza forse più orecchiabile e poi è stato ripreso da diversi gruppi latinoamericani, così è un po' un inno pacifista, se si vuole, che parla di fratellanza, di pace tra i popoli. E ecco, Todos Juntos di Los Jaivas.

0: Yo volevo un po', come si dice, complementare con los Jaivas, che chiaro, loro hanno diversi dischi anche molto belli, no? Anche io ho avuto la difficoltà a scegliere le canzoni, perché per prima di tutto ho fatto la scelta dei musicisti cileni, sia donne o uomini, no? E poi ho fatto una lista tipo di 20 canzoni, diversi gruppi, anche c'erano i Jaivas. ecco, però i Jaivas, volevo dire che loro hanno fatto un disco che è fantastico, con tutto, come tipo un The Wall di Pink Floyd, che tu lo puoi sentire da prima capo, non so, è tutto in fila, no? Perché è come un concettuale, no?
1: Esatto.
0: Concettuale che è Alturas de Machu Picchu. Che quella roba particolare, che la lirica, la lettera di tutte le canzoni sono di poema di Pablo Neruda.
1: Esatto.
0: Quindi
1: sì.
0: La lirica di quelle, una roba fantastica, fantastica, incredibile. Sentirlo anche, penso che hanno fatto un complemento tra la musica e la musica di loro con la lettera di Pablo Neruda. Tra l'altro il disco l'hanno anche fatto un video che si può trovare anche su internet, che loro hanno portato un pianoforte Machu Picchu, che è l'unico gruppo che lo ha portato a Machu Picchu, e hanno girato tutto il disco lì, come l'ha fatto in Pompeia, Pink Floyd, non so per dire. Questo nell'anno 81, penso, più o meno, che hanno fatto
1: Giudinese.
0: No, è un disco
1: bellissimo.
0: Molto.
1: Ah, sono contentissimo che hai citato Altura di Machu Picchu, perché è uno dei miei dischi preferiti, forse. E, sì, cioè, spesso poi li vengono paragonati lo Skyvas ai Pink Floyd, i Pink Floyd cileni, però secondo me è riduttivo.
0: Sì, anche io. E,
1: sì, no.
0: No, sono sì, fantastici musicisti anche loro.
1: Come seconda scelta, sì, avevo in mente sempre di lo Skyvas un brano del disco di Alturas. E, però non so, ho pensato, sono brani molto lunghi,
0: sì.
1: E molto strumentali, molto così, ci vuole proprio il mood giusto,
0: sì, se non saremo qui per
1: esatto.
0: Più di due.
1: Sì. Però sì, fantastico. E poi questo brano Tutto Scunto l'ho scelto per rappresentare un po' la mia adolescenza, e forse perché in quell'epoca mi sono, chiaramente come molte persone, ho iniziato a interessarmi alla musica proprio in quel momento. E mia madre ha fatto l'errore di darmi un CD, che aveva lì una pila di CD di Los Jaivas, un best of, Obras Cumbres, e niente, ho passato giorni interi ad ascoltarmelo, l'iPod, lo stereo, tutto quanto, e da lì in poi ho iniziato anche a suonare il basso grazie a loro, in parte, perché da lì in poi mi sono appassionato alla musica rock in generale, e a suonare, appunto. Molta ispirazione che oggi ho anche suonando, spesso senza volerlo lo riconduco allo Skyvas, e poi me ne rendo conto e dico: aspetta, ma questo suona proprio come lo Skyvas. E niente.
0: Grazie.
1: Questa è, appunto, la colonna sonora della mia adolescenza.
0: Io purtroppo non ho questa don della musica, di fare musica. Se mi piace ballare, se mi piace ballare, la canzone che ho scelto è giustamente un po' relazionata con il ballo, che è una cumbia di una band dell'epoca in cui io ero già all'università, e loro hanno cominciato più o meno in quella epoca a diventare famosi, una band che si chiama Chico Trujillo. La canzone non è proprio di loro, fanno una versione cumbia che già era, non so se era cumbia originale, mi sembra che sì, colombiana, non lo so se, non voglio dire delle bugie, però non è di loro, quello sono sicuro, e questa è loro, quella roba bella che hanno fatto loro, che hanno un po' reinventato la cumbia cilena, perché prima di loro la cumbia cilena era molto più della Sonora, no? Che arrivavano tutti lì un po' con la cravata praticamente di suonare in matrimonio, e che uno al ritmo della cumbia da quando era piccolo, basicamente. Io mi ricordo mi ricordo un po' di, che già nel corpo, no? Che uno era piccolo, facevano la festa, il zii, che tra l'altro eravamo tanti, avevo detto prima, quindi si trovavano a casa di un zio, a casa dei miei nonni, facevano un po' la festa, mettevano la musica. Noi da piccoli ci addormentavamo, no? E ci portavano alla sala, la camera di fianco, dormivano lì, però si sentiva di fondo pum pum pum pum pum pum pum. Entonces, questa roba è una la porta un po' per osmosi, no? Da piccolo. Poi loro hanno reinventato, hanno dato un po' un cambio, dato un po' di velocità anche al ritmo della cumbia, e che lo fa un po' esplodere la festa, no? Perché loro suonavano tanto in festa universitaria da noi, e anche in Galpón Víctor Jara, in Plaza Brasil, le ho viste diverse volte, delle belle feste con amici, ecco. Quindi loro rappresentano la gioia, l'allegria, la festa, il ballo, quindi tutti si lanciavano a ballare come pazzi, no? Con un po' di vino, ron, cominciavano tutti a buttarsi. Ecco, il brano, lo dico, si chiama Así es que vivo yo. Sì, Así es que vivo yo, de Chico Trujillo.

0: musica perfetta per un venerdì.
1: Esatto. Che poi da piccolo mi ricordo che ero andato a una festa di matrimonio di mia zia in Cile e come ragazzo nato in Europa non avevo mai sperimentato questa cosa che la festa va avanti fino alle 3, alle 4 del mattino e i bambini del matrimonio li portano tutti in una stanza a parte a dormire sulle sedie o così, mentre di là c'è un casino tremendo e continuano a bere, a ballare.
0: Sì, di solito era la stanza dove tutti lasciavano
1: i vestiti, le giacche, così. È divertente, sì.
0: Sì, sì. Boh, quello è una roba che a livello culturalmente io ho sentito questa differenza, no? Che qua si balla molto, molto meno.
1: È vero, sì.
0: Ma molto, molto di meno. Quello sì, l'ho sentito nel tempo che non ho messo troppo. Tipo, non so, per carnevale lì la gente si lancia più, no? Però hanno bisogno più di stimoli, non so, per dire.
1: Sì, sì, no, anche sì,
0: però non nasce naturalmente.
1: No, esatto.
0: Invece da noi è un po'.
1: Sì, ecco. I miei cugini, quando sono venuti qua un paio di volte, anche loro, una cugina era stata invitata a un matrimonio svizzero e si è lamentata tantissimo perché nessuno ballava e il matrimonio era finito alle 10 di sera o così, e non poteva crederci. Questo è il matrimonio in Svizzera. Però vabbè.
0: Sì. Poi l'altra cosa che anche con amici, no? A Santiago con amici ci trovavamo a casa di uno o l'altro, di solito le riunioni erano sempre a casa di qualcuno, no? E cominciava a mettere un po' la musica, dopo certe ore cominciava tutti a ballare, non è che era spontaneamente, non è che ci trovavamo a ballare, a parlare un po', a ridere, a fare la griglia, non so, finivamo tutti a ballare, non so.
1: Eh sì, manca un po' qua questo spirito.
0: Sì, al fine che ti rilassa anche, no? Puoi buttare anche un po' la settimana, non so.
1: Esatto. E come prossimo brano, non so, rappresentando più l'essere adulti, essere diventati adulti, ma neanche tanto in realtà, ho pensato più attorno ai 20, attorno ai 20 o 25 anni, giù di lì, che ho scoperto Los Bunkers, che è un gruppo di Concepción, la città di mia madre, e li ho conosciuti da solo perché, non so, ho iniziato a investigare, si può dire, a cercare nuova musica cilena che mi sono perso negli anni, essendo cresciuto sempre qui. E quindi ecco, Los Bunkers, tra l'altro Concepción, forse più o meno la capitale del rock cileno, ci sono un po' di festival, un po' di gruppi che sono nati lì.
0: Sì, esatto, anche c'è una grande band cilena che si chiama Los Tres.
1: Esatto, sì.
0: Che loro sono nati un po' prima di Los Bunkers, un po'. Los Bunkers prendono un po' la posta di,
1: sì.
0: Vabbè, nonostante Los Tres ancora suonano, no? Ecco, però sì, la Concepción è anche conosciuta come la città del rock, mm-hmm, in Cile.
1: Esatto, e quindi andiamo con Los Bunkers, Llueve sopra la ciudad, la loro canzone forse più famosa, più conosciuta.

0: allora, un po' contestualizzando, anno 2013 ho conosciuto quella che adesso è la mia sposa, la Zoe. La Zoe è una ticinese, Momo, che l'ho conosciuta in Cile tramite un amico. E lei è andata a imparare lo spagnolo in Cile, una roba che non so se...
1: un controsenso.
0: Perché tanti dicono che l'accento, non so, la forma di... abbiamo tante parole, la forma di parlare dei cileni non è che è molto classica del castellano, non so, di Spagna, per dire. È il caso che ho avuto la fortuna di conoscere questa persona bellissima che è la Zoe. Abbiamo vissuto in Cile per un tempo e dopo abbiamo fatto il trasloco a vivere qua in Svizzera 5 anni fa, 4 anni e mezzo fa, nel 2021. Sono arrivato io, lei è arrivata un po' prima. E anche parlare della... sono molto gradito della famiglia di lei, che mi hanno accolto come un figlio. Il Nano, la Silvi, il Geremia, il suo fratello. Però questa canzone, quella che ho scelto, è di Camila Moreno, che è molta emozione, no? Lei è una tipa fantastica, anche un po' prende un po' l'eredità di Violeta Parra, però ha una versione molto più moderna. Violeta Parra è una figura grandissima, lei è una grande artista, però che a me mi trasmette, no? Tantissima emozione con le sue canzoni. E ogni volta che sento questa canzone mi ricordo di Zoe. E sempre la mettiamo, perché noi di solito, quando siamo a casa, noi due mettiamo musica, no? Diciamo tra di noi, sentiamo un pochino di musica, dai, e mettiamo lì un po' di musica. Anzi, lei penso che ha più musica cilena che io nel mio...
1: Che bello, lei che hai trasmesso questo
0: Spotify, non so, per dire. Ecco, è una canzone che ci piace a entrambi, e lei anche sentirla in vivo è molto molto bella, molto bella. Sì, la canzone di lei si chiama Lo Cierto, di Camila Moreno.

0: Avete appena ascoltato Camila Moreno, la canzone Lo Cierto.
1: Che lo cierto, non so come, lo certo, no, lo certo, qualcosa certo, la verità.
0: La verità.
2: Ah, il vero.
1: Il tipo. Vero, come il vero. Quella è la traduzione letterale.
2: Canzone molto bella comunque. Si chiama come la mia ragazza Camila, saluto, ciao. Okay, presento la prossima canzone dei Como Asesinara Felipe, Ahora es Cuando. È un brano che ho scoperto recentemente, quindi non è proprio una tappa della mia vita, se non appunto proprio negli ultimi mesi. Como Asesinara Felipe sono una band rap, jazz pop, che appunto mi ha colpito perché stavo cercando un po' di gruppi cileni nuovi da ascoltare e mi sono capitati loro con questo nome abbastanza strano, come Asesinara a Filippo. E anche la loro musica è abbastanza strana, diciamo, normalmente i loro brani hanno dentro molte influenze jazz e sono un po' strani, storti, e anche elettronica, e ecco, quindi Ahora es Cuando.

0: Avete appena ascoltato come assassinare a Felipe, ora è quando.
1: Nome particolare.
2: Sì, basta. E vi invito ad ascoltare anche altri loro brani che sono particolari anche loro. Ed ecco, li ho scelti perché rappresentano appunto un po' anche loro la ricerca personale, già con Los Bunkers, e quello che ormai i genitori non ti trasmettono più come musica, perché loro hanno lasciato il loro paese diversi anni fa, in caso di mia madre forse più di 40 anni fa, e quindi la loro musica e anche la loro cultura, il loro modo di essere risale a quell'epoca. E quindi questo si vede anche ogni volta che ritorniamo in Cile per le vacanze a visitare i parenti e mia nonna, e si vede proprio come la cultura popolare, i fenomeni di massa così sono evoluti, sono cambiati e si rimane un po' senza punti di riferimento. Però ecco, a me piace ogni tanto andare a ritrovare quei punti di riferimento per rimanere un po' al passo anche con, appunto, con le persone della mia generazione, e i miei cugini, le mie cugine, e questo è bello. È un po' un paradosso di essere figlio di persone che sono migrate, sono uscite dal loro paese, e il paradosso di essere una seconda generazione, ecco. E mi è fatto piacere anche parlare con Francisco, scusa, mi ha fatto molto piacere parlare con Francisco, che viene direttamente dal Cile,
1: sì, piacere.
2: E serve anche ritrovare un po' un pezzo della propria origine, della propria storia, attraverso la musica poi.
1: Sì, è stato molto, a me mi ha fatto molto piacere questa invitazione, no? Che tra l'altro ho avuto molta difficoltà a scegliere solo 4 per fare tutto un percorso di vita, no? Ho 45 anni, quindi non è corto, quindi scegliere è stata una sfida lì, bellissima comunque, risentire tante canzoni anche facendo la scelta.

0: Abbiamo ha fatto questo viaggio tra Cile e Svizzera e devo dire che è un programma davvero molto molto carino, molto bello, con sempre questo incontro di generazioni anche e di paesi e origini e ci porta sempre a scoprire delle storie, dei punti di vista diversi della musica. Siamo qui con Alan, la sede di Chiasso, e adesso
1: Sì, che è
0: tu
1: un
0: cosa
1: po' quello
0: pensi?
1: che stiamo cercando di fare questi mercoledì, di offrire un po' di questi podcast che sono dei viaggi, non sempre più il viaggio, però è un po' per trasportarvi attraverso vari tipi di viaggi, no? E infatti questi episodi andranno in onda ancora anche i prossimi mercoledì, giusto, Irene?
0: Esatto, sono delle repliche e abbiamo selezionato appunto questo podcast perché si inseriva molto bene in una mattinata calda di mercoledì di luglio, agosto e settembre per questo palinsesto estivo che abbiamo creato con un'energia pazzesca, devo dire, e che voilà, non vediamo l'ora di presentarvelo. Tra l'altro stasera ci sarà la puntata Repubblica delle Palme a cura di Cristian Ferretti
1: Ah sì, giusto,
0: è
1: sì,
0: lì,
1: saremo di nuovo sempre le nostre voci,
0: sì,
1: ma
0: più
1: sì,
0: altre, si spera.
1: esatto, e sentirete insomma un po' tutto il palinsesto di quest'estate, perché anche sabato e domenica abbiamo delle bellissime chicche e sorprese per voi. Tra l'altro, se qualcuno di voi in ascolto volesse proporsi anche con dei progetti di podcast e progetti radiofonici, assolutamente mandateci le proposte. E abbiamo anche Susanna qua dell'amministrazione, dietro a Yelen c'è un ventilatore, insomma caldo caldo, e dall'altra parte della vetrina, perché noi siamo in vetrina adesso a Spazio Lampo, all'ex Spazio Lampo Radio Gwen, ci sono sempre i treni in movimento, quindi proprio viaggi. E io direi di mettere un classicone, questo è Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine, siete su Radio Gwen.
0: Yes, let's go.

0: Questa è Radio Gwen.
1: Wow, che bella jingle che ci fai ascoltare.
2: Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine. Tra l'altro non abbiamo mai veramente raccontato, wow, non abbiamo mai veramente raccontato come scegliamo la musica, no, Radio Gwendolyn, che cioè, comunque dietro c'è un bel lavoro di, cioè, quello che noi vogliamo fare, in qualche modo portarvi non solamente così musica, no, al solito che non si sente sulle altre radio, ma veramente vogliamo introdurvi a nuove musiche di tutti i tipi, e quindi tra l'altro cerchiamo anche di portare una buona percentuale di musica svizzera che spesso non si ascolta, non si sa che c'è tantissima musica svizzera veramente bella, no?
1: Davvero bella. Tant'è che per questo palinsesto estivo abbiamo deciso che ogni giovedì andrà in onda solo ed unicamente musica svizzera.
2: Ecco.
1: E quindi questo è anche un appello, un annuncio a tutti i musicisti e le musiciste svizzeri, di mandarci la loro musica, e potete mandarla a musica@radiogwen.ch e noi ve la faremo passare.
3: Esatto.
1: Spieghiamo anche questa cosa. Ogni volta che passa un brano nella nostra rotazione esce questo tag che è CH trattino il nome dell'artista, che così uno può riconoscere, uno o una, si possono riconoscere che il brano è di provenienza svizzera.
2: Esatto, è un po' questa idea l'abbiamo un po' rubata dalle nostre amiche e i nostri amici di Radio Vostok Ginevra.
1: Ciao,
2: che
1: Radio Vostok.
2: Con noi è diventata radio complementare, è veramente assolutamente ben meritata. Loro sono una radio meravigliosa e vi invito anche ad andare a trovarli, però appunto anche loro dal 25 sono complementare, quindi proprio new entry totale, e loro avevano sempre questa tag, avevano sempre questa tag CH, e lo trovo veramente geniale, perché appunto dici wow, ma quindi questa è musica svizzera.
1: Tant'è che io ultimamente ascolto regolarmente Radio Gwen, e ho cominciato a sviluppare, cioè mi sono accorta che la musica svizzera si riconosce, e ogni volta dico ok, questo è un brano svizzero, gioco a questo gioco, no?
2: Allora vediamo se questo pezzo, prossimo pezzo, che è un brano svizzero, se tu lo riconosceresti.
1: Me l'hai detto.
2: Te l'ho detto, vabbè, vediamo cosa ne pensi dopo. Tra l'altro tra pochissimo andrà in onda, andiamo in onda, la prima puntata del programma Asimut, ma vi diciamo di più tra pochissimo. Sì, questa è Svizzera.

0: E rieccoci.
1: Felicia Lia, musica svizzera? Sì, direi, no?
0: Musica svizzera delle zone della Svizzera francese. Sicuramente c'è anche lo zampino di Robin Giraud della Chapter Records, Bama Rosan, Bandit Voyage, Duck Duck Grey Duck, eccetera, eccetera, eccetera. Producer, musicista, cultore della musica. Salut Robin, ça va?
1: Salut. Ok, quindi siamo mezzogiorno, quindi adesso abbiamo una prossima puntatina che si chiama, in realtà va sotto il programma Azimuth, e sono degli episodi preparati da il nostro redattore Cristian Ferretti, ed è una serie di podcast sul viaggio. Sono dei viaggi sonori tra luoghi, storie, paesaggi lontani, raccolti come delle cartoline audio da ascoltare per viaggiare, ma senza muoversi. E sono vari amici e amiche di Gwen, quindi il primo si chiama Pinguini Tropicali, e dopo vi diciamo di più. Buon ascolto.
2: Pinguini Tropicali, un podcast di Andrea Marinelli. In questa puntata passeremo da una nazione all'altra, partendo dall'India, la meta del mio viaggio, passando per la Cina, passando per il Piemonte, passando per la Svizzera. L'India è un crocevia incredibile di persone, e per questo universalizza l'idea di umanità. Ho pensato che per restituirvi le sensazioni di intreccio culturale e di densità di popolazione, avrei dovuto in qualche modo fornirvi una rappresentazione audio di questi mille vettori culturali. Ecco, i pinguini tropicali sono proprio questo.
3: Il confronto demografico e abitativo tra India e Cina rivela due modelli di sviluppo radicalmente divergenti. L'India presenta ancora una densità domestica elevata, con una media di 4,4 persone per abitazione, riflettendo una transizione demografica in corso ma legata a una struttura familiare ancora parzialmente estesa. Al contrario, la Cina ha già completato una drastica contrazione dei nuclei familiari, attestandosi su una media di 2,98 persone per casa. Un risultato ottenuto attraverso decenni di politiche coercitive come quella del figlio unico. Dal punto di vista dell'urbanizzazione, la Cina appare molto più matura e centralizzata, con circa il 68% della popolazione residente in città, contro il 37% dell'India. Mentre in India la crescita urbana è spesso informale e caotica, con una densità che si concentra in insediamenti che faticano a fornire servizi di base, la Cina ha puntato su una standardizzazione massiccia dell'edilizia statale. Questo ha permesso ai cittadini cinesi di godere di spazi pro capite superiori e di una privacy domestica che in India resta un lusso per i ceti medi.

al freddo, starnazza sulla spiaggia di ghiaccio, preso per la collottola da un Hare Krishna bianchiccio che lo salva con le sue preghiere del nord del mondo, del sud del mondo, dell'ovest del mondo. Ecco che Hare Krishna, che ha salvato l'Oriente dall'Occidente invadendolo, ora salva quelli dell'Occidente che stanno in Oriente dalla calura orientale, che può durare un anno, 2 anni, 16 anni, 40 anni, 150 anni, 200 anni, ma non di più. Coloni, oppure fai come i pinguini, che ammettendo la loro demografia pervasiva, si stringono l'un con l'altro sull'isolotto, sul sasso, sulla strada, sul ghiaccio, sull'atollo del monsone, nella spiaggia di Goa, tutti intorno allo Starbucks di Bangalore.

0: L'India, nella cultura occidentale, fu caratterizzata dalla cancellazione costitutiva delle lingue di partenza e di arrivo. Questo va ricordato non tanto come carenza, ma piuttosto come rivelazione di una struttura creativa, flessibile e varia della formazione identitaria. L'assenza di parametri ben definiti e fissi in merito a quanto veniva ricevuto e alle finalità per cui veniva trasmesso, favorì il proliferare di invenzioni e reinvenzioni della cultura indiana.
1: Mi sono proprio dal Piemonte, piemontese.
2: Dunque la questione è questa, che ci sono le mele, no, è il gin, le mele
1: tra le più buone che ci sono in India.
2: Sì, sono fatte, sono praticamente i semi, li ha portati un tizio dal Piemonte. Li ha portati sotto il Nepal, giusto?
1: In questa Himachal, regione. Himachal Pradesh, che è una regione a nord dell'India, dove c'è il clima adatto per coltivare le mele.
2: Ecco, praticamente è la Val di Non dell'India. E niente, praticamente queste mele vanno un botto, infatti loro hanno tanto mango, tanta papaya, tanto jackfruit, ananas, jackfruit. E poi c'hanno ste mele che non si capisce da dove vengono. Ecco svelato l'arcano, dalla provincia di Vercelli.
3: Yeah, something like that. And the flat is very expensive now in Tokyo, because a lot of Chinese coming in and they're buying,
4: really?
3: They're buying big mansion kind of flats. The price is getting higher and higher.
4: The building, residential building, like...
3: Yeah. That's our mansion. And they are not living there. Just,
4: no.
3: Just selling and buying, selling and buying.
4: Yeah. Like they do.
3: Yeah, like they do.
5: Yeah, all investors do the same.
3: Yeah, all the
4: investors. No, but China...
3: Japanese, not only Chinese, the Americans...
5: Yeah, Israeli. You want to talk to an Israeli,
3: yeah, some
5: how
3: Italian.
5: To invest in real estate.
3: Yeah.
5: They own half New York, one-third of... America, they're all Jewish families, but the real estate here. And then there's the big thing of China, obviously, but...
6: We did a piece called Tala Tamate, which was just this, and we had a lot of trans people, a lot of different groups who came and played, and then we had like a whole piece created around just like these instruments.
2: And you dance?
6: And we danced, yeah. Oh, so it's a little bit of contemporary, but also a little bit of like what the goes on in the streets and what happens. Yeah.
7: One cauliflower, ardha battilu, asi kobbari, swalpa arishina pudi. 4 ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಮೈದಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಲ್ಡಾ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನು ಕರಿಮೆಣಸು, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ, ಉಪ್ಪು, ಇಂಗು, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು. ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ತೊಳೆದು ಸಣ್ಣಾಗಿ ಇಚ್ಚೆರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಡಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ, ಇಂಗು ಹಾಕಬೇಕು. ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಹಾಕಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿಯಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎತ್ತು, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ರುಬ್ಬಿ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ.
8: Tantissimi indiani, lo si vede dagli scooter, dai cocchi presi a macetate, dai taxi unti dal riso unto, dall'unto delle mani, dai tavoli unti di Domino's Pizza. Mi vengono in mente questi lounge restaurant artigianali, con la grande piscina, troppo grandi per la quantità degli avventori. Naturalmente grandi perché indiani. Una poesia delle dimensioni climatiche, abitative, demografiche, sociali. Un mindset che è disgiunto dalla microsocialità, ma che nel vortice oscenamente violento delle valanghe, nella rete dei movimenti massivi, ritrova se stesso. Identità, casa. Ed ecco perché gli indiani sembrano non curarsi tanto della quantità di persone con cui abitano gomito a gomito, nel centro dei vortici della tempesta polare, decifrano con naturalezza la vicinanza degli altri, elegantemente la vivono, come colonie di pinguini, che insieme sprigionano nell'ozono un potentissimo, unitario, sublime calore umano. Sempre piena la pasticceria all'angolo che vedo scendendo dal mio appartamento, sempre piena di gente. La gente non sta a casa, come i muratori arabi sotto casa mia in via Padova, che escono come eleganti termiti alle 19, alle 20, alle 22, alle 23, con il loro telefono ad onde elettromagnetiche che spaventa il vicinato nel suo brulicare e parlare piano e forte al telefono con chissà chi dall'altra parte del mondo, che sicuramente è incazzato, ma sicuramente sta in un posto più largo di questa Milano in salita e in discesa.

0: Le ali di pollo indiane volano nel piatto e nel piatto dell'altro, come polli impazziti tra le bocche di tutti. Il ristorante, scegliendo la bocca più gustosa, le labbra più carnose dove buttarsi, un po' a caso come oche incallite, come donne sovraeccitate, come sposini gay indiani. Dunque il Giappone a tavola dimostra una certa compostezza. Lo spazio indiano tra i tavoli è l'ansa dell'infinito, tra i gomiti intrecciati, tra gli odori sovrapposti, in ordine sovraeccitato, come quando si era trovata una tenda al parcheggio della Gerra, e i cuori fremevano e lo spazio delle case non era più importante, era più importante l'ansa dell'infinito che creano i gomiti intrecciati e l'odore del fuoco vicino.
1: Finisce così questo podcast Asimut a cura di Cristian Ferretti. Questo era Pinguini Tattici. E ora noi vogliamo lasciarvi con un podcast molto molto bello, creato da Cava. Il nostro membro di comitato.
2: Presidente.
1: E niente, lui lavora con i ragazzi migranti di
2: Qua di chiasso, no? O sono un po'.
1: Chiasso e con loro crea delle playlist, dei viaggi sonori per regione, per paese. Abbiamo questo primo episodio che ci racconta l'Afghanistan, rotte sonore, buon ascolto.
2: Radio Gwen.
3: Immaginate una strada lastricata avvolta dal crepuscolo. All'orizzonte, la voce elegante di Sarban canta dell'amore e della speranza, sospesa tra jazz e tradizione, tra Kabul e Parigi. Poco dopo, come un vento giovane e luminoso, Laila Khan porta un sorriso pop in lingua Pashto, aprendo finestre su un presente che dialoga con le radici. A seguire, Farhad Dariah intona inni di identità e di pace, mentre Kai Sulfat ci guida dentro le emozioni d'Oktare Kabul, ritratto poetico di una città e dei suoi volti. Erfan Tamashbi, con i suoi brani notturni, ci immerge in atmosfere di attesa e di domande sospese. La malinconia e la dolcezza si intrecciano poi nella collaborazione tra Ulfat e Shazd per arrivare infine al dialogo corale di Bakhtiar Khatak e Laila Khan, che chiude il viaggio con un intreccio di voci e tradizioni. Questa puntata di Rotte Sonore è un itinerario intimo e potente tra le musiche dell'Afghanistan e dei suoi dintorni. Un mosaico di suoni che racconta la resilienza, la nostalgia, la gioia e la speranza di un popolo. Un viaggio che attraversa notti stellate e sorrisi improvvisi, città ferite e cuori traboccanti, alla scoperta delle rotte invisibili che uniscono storie lontane ma vicinissime. Buon ascolto.

Avete ascoltato Rotte Sonore, un programma radiofonico interamente musicale, curato da giovani migranti. Ogni puntata propone una playlist selezionata dai ragazzi e dalle ragazze del centro di Chiasso, offrendo un viaggio sonoro attraverso i ritmi e le melodie dei loro paesi d'origine e delle culture incontrate lungo il percorso migratorio.

0: dell'ambiente se ne fotte niente. E la tua faccia dice ipocrisia, sputtanaci tutti e così sia.
1: Perché le nostre gocce di felicità sono l'ipocrisia, che riempie un fiume fino a farlo straripare. Così grosso, così ingombro, così ingordo e frastornante. E ci frastorna come l'indifferenza, ci sferza con forza, tanta quant'è l'ingiustizia che ci fa fremere di bramosia e desiderio di potere. Noi, esseri stolti e ridacciani, ci becchiamo della moralità e tracagniamo come rozzi disumane quantità di beffarda noncuranza per la società, per il singolo, per il tutto, tronfi inebriati nella consapevolezza di voler vivere così,

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.
10: Foglietto illustrativo di Wislawa Szymborska. Sono un tranquillante. Agisco in casa, funziono in ufficio, affronto gli esami, mi presento l'udienza. Incollo con cura le tazze rotte. Devi solo prendermi, farmi sciogliere sotto la lingua. Devi solo mandarmi giù con un sorso d'acqua.
11: Scusa Pietro, fammi sciogliere sotto la...
10: lingua. So come trattare l'infelicità, come sopportare una cattiva notizia, ridurre l'ingiustizia, rischiare l'assenza di Dio.
12: No. Rischiarare.
10: Rischiarare l'assenza di Dio. Scegliere un bel cappellino da lutto. Che cosa aspetti? Fidati della pietà chimica. Sei un uomo, una donna, ancora giovane. Dovresti sistemarti in qualche modo. Chi ha detto che la vita va vissuta con coraggio? Consegnami il tuo abisso. Lo imbottirò di sonno. Mi sarai grata per la caduta in piedi. Vendimi la tua anima. Un altro acquirente non capiterà.
12: Questa è abbastanza tosta, eh? Sui medicinali, sui farmaci.
13: E con le ultime due.
12: Questa è una delle più famose...
14: Sembra, volersi bene, ancora meglio potrebbe essere. Vorrei essere annaffiato con l'acqua, vorrei essere nel cielo, vorrei essere nella notte. Vorrei essere un profeta, vorrei essere più chiaro con le persone. Vorrei stare meglio con le persone, vorrei essere un angelo in paradiso. Vorrei essere la notte, vorrei essere quella cosa. Vorrei essere sempre, sempre, sempre. Vorrei stare sempre bene, vorrei stare sempre bene.
10: Queste sono le pillole di Radio Casvegno. Pillole costituite da una miscela di suoni, rumori e parole per addolcire e attenuare la spiacevolezza.
15: Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.
16: Ogni mercoledì fino al 21 settembre mandiamo in onda degli estratti dalle pillole di Radio Casvegno. E queste sono le pilloline. Prova a chiapparle tutte.
17: Ladies and gentlemen, introducing the greatest woman of all time.

0: Today, you're listening to Radio Gwen. Today, you're listening to Radio Gwen.
1: Wow. Beh, stiamo provando il nuovo programmino
0: today
1: Mix. Ovviamente non riesco a farlo smettere.
0: To Radio Gwen.
1: Siete in ascolto di Radio Gwendoline in un momento di... ok, grazie al tecnico Henry. Allora... 2:30 quasi, beh sì, in realtà già adesso, quindi è il momento di un nuovo podcast. Io sono Alan, siamo a Radio Gwendoline in diretta tutti i mercoledì e con me c'è anche Yelene, ovviamente l'avete sentita anche prima. Volevo chiederti, Yelene, ti ricordi un viaggio particolare che hai fatto che è stato, insomma, indimenticabile? Qualcosa è successo di completamente inaspettato che l'ha reso ancora particolarmente incredibile?
2: Decisamente.
1: Ho aggiunto una cosa.
2: Allora sì, ce ne sono stati diversi, ma quello che l'ha reso incredibile, avventuroso o inaspettato, è quando sono stata in Perù durante un paio d'anni fa, durante il periodo delle Revueltas.

0: Scusate, eravamo in diretta, pensavamo di non esserlo, invece lo eravamo.
1: Vai a partire la jingle di nuovo, o è troppo complicato adesso?
0: No, è troppo complicato, stavi parlando di viaggi.
1: Ok, sì, allora, ripetiamo la domanda.
0: Sì, quindi la domanda era se ti ricordi un viaggio molto molto interessante, particolare, soprattutto magari perché era successo qualcosa che non ti saresti aspettata, no?
1: Allora, sì, ero in Perù ed era il periodo durante le revueltas, dopo il colpo di Stato che c'è stato un paio d'anni fa, e mi ricordo che tornando da un trekking, quindi ritorno da Aguas Calientes, abbiamo dovuto fermarci a Cusco, e per entrare nella città di Cusco abbiamo dovuto fare tutta una serie di deviazioni, perché c'erano le strade bloccate, avevano chiuso le ferrovie, e quindi siamo stati recuperati appunto dall'auto, dal taxi del gruppo, e del gruppo che aveva organizzato il viaggio, e sono venuti a recuperarci. Stavamo per arrivare a Cusco quando ci siamo, dopo mille deviazioni, perché le strade continuavano a essere sbarrate dalle persone che facevano le revueltas, no? Quindi buttavano i sassi in mezzo alla strada, quindi ogni volta bisogna trovare un nuovo passaggio, fino a che ci siamo incappati proprio in un forte blocco dove c'erano proprio copertoni che bruciavano, e quindi era proprio impossibile passare, gente che manifestava. Anche con armi, e niente, ci hanno chiesto di aggiungerci alla Revueltas, e chiaramente, ovviamente, eravamo in giro in diverse persone, quindi non potevamo fare questa cosa, e niente, abbiamo dovuto scendere dal furgone, prendere armi e bagagli,
0: wow.
1: E camminare fino a Cusco a piedi, e rientrare in questa città comunque abbastanza in rivolta anche all'interno della città. E poi il giorno dopo ci sono stati scioperi, manifestazioni, eccetera eccetera, e siamo rimasti bloccati, e anche l'aeroporto era bloccato, e niente, ce la siamo, beh, abbiamo visto un popolo in fermento, e è stato molto suggestivo. Non ho vissuto un senso di paura o inquietudine. Però è stato, beh, sì, suggestivo.
0: Forte.
1: Forte, sì.
0: Beh, te l'ho chiesto, Yelene, perché noi adesso ogni mercoledì, per i prossimi 4 mercoledì alle 2:30, proponiamo un nuovo programmino, un podcast, è una serie di podcast in realtà, che proposto Rocco Pessolano. Rocco Pessolano ci ha scritto sulla nostra email, e ci ha detto: io ho una serie di puntate da proporvi, e noi abbiamo guardato, letto, e ci è subito interessato, e non voglio dire troppo, perché in realtà già nella prima puntata Rocco spiega qual è la particolarità, cioè sia sua che proprio poi anche del viaggio, no? è una anche un po' causa effetto in questo senso qua. Diciamo che Rocco era una guida turistica, poi è successo una cosa particolare che poi sentirete nel podcast, e da lì, diciamo, viaggiare è diventato molto più complesso, se quasi impossibile. Poi Rocco ha deciso lo stesso di tornare a viaggiare grazie a un invito da parte di un amico di andare a un matrimonio in Ghana. Infatti la serie del podcast si chiama Il viaggio del testimone, racconto di un matrimonio dal Ghana, e lui racconterà il viaggio attraverso soprattutto i suoni, e lo fa per un motivo molto molto speciale, e lo sentirete proprio in questa puntata, è il motivo. Diciamo che la prima puntata è l'invito dell'amico Joseph, e racconta dei primi preparativi del viaggio. Rocco partirà con la sua amica Paola, e quindi racconta anche delle vaccinazioni, la partenza, l'aeroporto, il volo, l'arrivo ad Accra, l'incontro con Joseph, l'impatto con il Ghana. Comunque un viaggio molto molto forte, anche per una guida turistica. Quindi io direi di ascoltare questa prima puntata, e poi noi comunque metteremo il link anche alle puntate che si possono ascoltare sulle varie piattaforme, sul nostro sito, e voilà. Quindi questa è la prima puntata, si chiama Il viaggio del testimone, l'invito di Josef e i primi preparativi di Rocco Pessolano. Buon ascolto.
2: Il viaggio del testimone. Racconto di un matrimonio dal Ghana. Da un'idea di Rocco Pessolano. In collaborazione con Nassau.

Benvenuti a questo podcast. Io sono Rocco Pezzolano e vi porterò in viaggio con me in Ghana attraverso i miei sensi e le mie registrazioni, vivendo con me le atmosfere e i suoni del viaggio come testimone di nozze del mio amico Joseph. In questo primo episodio scoprirete la preparazione, la partenza da Bologna e l'arrivo ad Accra.

0: Il mio nome è Rocco, ma se volete mi chiamo anche Kwame, che in lingua Twi, la lingua del Ghana, vuol dire nato di sabato. Ho 56 anni e 25 anni fa ho perso la vista, sono non vedente. E da allora ho imparato a scoprire il mondo con gli altri sensi, con il gusto, con l'udito, con l'olfatto, con il tatto. E mi sono aperto a altre emozioni, emozioni diverse. Questo racconto è un racconto di un viaggio che mi ha portato dall'Italia, da Cesena, dove abito, in Ghana. 10 anni fa ho incontrato Joseph. Abbiamo incontrato un gruppo di ragazzi che venivano con i barconi dall'Africa. Io insieme ad altri miei amici che conoscerete durante il racconto abbiamo deciso di dare una mano a questi ragazzi, li abbiamo aiutati, abbiamo scambiato la nostra conoscenza con la loro e dopo 10 anni l'amicizia si è fatta forte e Joseph ha avuto un bellissimo percorso di integrazione e poi ha deciso di invitarci al suo matrimonio e noi non abbiamo perso tempo, abbiamo accettato perché era l'unica cosa da fare e l'unica cosa da raccontare. Questo è il racconto del viaggio. La mia amicizia con Francesco risale a tanti anni fa. Lui è un libraio che ha la passione e la dedizione totale nell'aiutare il prossimo, è veramente una persona eccezionale. Dalla sua libreria sono passate centinaia e centinaia di ragazzi che avevano bisogno di aiuto, tra questi abbiamo conosciuto questo gruppetto formato da Joseph, da Samuel, da Sidi e da tanti altri. Quando posso, vado da Francesco e cerco un po' di rendermi utile con qualche traduzione, con anche un po' di calore umano, insomma, cercare di accoglierli in qualche modo, semplicemente scambiando due chiacchiere.
1: Io gestisco una piccola libreria in centro a Forlì e in questo modo le persone possono venire durante gli orari di apertura di un negozio, quindi sono molto ampie, entrare, chiedere, parlare. A volte ci si ferma solo per quattro chiacchiere, per sentire che c'è una porta aperta da qualche parte. E in questo modo si è formato un vero e proprio sportello, insomma, uno sportello per quanto si sia sviluppato informalmente dentro il negozio. I ragazzi lo chiamano l'ufficio, veniamo nel tuo ufficio, vengono nel tuo ufficio. Convive con la libreria, qualche volta lavora più della libreria stessa.
0: Joseph è stato un ragazzo che negli anni poi ha avuto un percorso di integrazione veramente molto molto interessante. Intanto abbiamo iniziato a comunicare all'inizio in inglese, parlavamo, io cercavo di fargli capire un po' le tradizioni dell'Italia, i modi di vivere in Italia e lui mi ha spiegato un po' la vita nel Ghana, le tradizioni. E poi man mano lui ha imparato l'italiano, ha fatto un percorso anche di integrazione, ha trovato un lavoro stabile, e permesso di soggiorno, quindi 10 anni per Joseph sono stati veramente molto costruttivi. Quello che mi viene in mente è quando abbiamo conosciuto questo gruppo di ragazzi. Ed eravamo con Francesco. Abbiamo pensato anche di portarli un po' in giro, quindi mi ricordo che un giorno siamo stati a Firenze con tutto il gruppo di ragazzi. E poi un'altra volta mi ricordo che ho invitato Joseph a venire a casa dei miei. Io sono originario della Campania, quindi Joseph mi aveva chiesto di vedere Pompei, non c'era mai stato e quindi aveva letto solo nei libri in Ghana di Pompei, e mi ricordo quel giorno che siamo stati a Pompei, per lui è stata veramente una meraviglia, una sorpresa, non si aspettava qualcosa di così grande, così storico, incredibilmente ben tenuto. E quindi quella è stata anche una giornata molto molto particolare. Poi ha conosciuto i miei, ha conosciuto anche la tradizione della cucina campana. E circa 2 mesi fa abbiamo incontrato Joseph, sempre lì davanti alla libreria di Francesco. E eravamo io, Francesco, Paola ed altri amici, e lui ci ha stupito e ci ha parlato del matrimonio e poi ci ha invitato. Ha invitato me, Francesco, Paola, come suoi vecchi amici, gli amici di lunga data. E ovviamente al che abbiamo un po' parlato tra di noi. Poi Francesco purtroppo ha i suoi impegni con la libreria e non si può muovere in questo momento, e allora con Paola abbiamo deciso di intraprendere questo viaggio.
1: Ho conosciuto Joseph circa 10 anni fa. All'epoca era ospite a casa mia anche un altro ragazzo migrante e capitava quindi spesso di uscire tutti assieme con Rocco e altri amici per fare delle uscite, delle gite, delle passeggiate. Quando poi Rocco mi ha detto che Joseph si sposava, anche Joseph me l'aveva annunciato, sono stato tentato di andare al matrimonio assieme a Rocco e a Paolo, un'altra nostra amica. Poi a causa un po' del lavoro e di impegni sopraggiunti, insomma, ho dovuto un po' desistere.
0: E quindi adesso siamo pronti per immergersi in questo viaggio. Porterò poche cose in questo viaggio, le valigie saranno leggere, pochi indumenti, perché non vedo l'ora di indossare il kente, l'abito tipico per le cerimonie ghanesi. Porterò però con me un registratore e dovrò raccogliere tutti i suoni, le atmosfere, i dialoghi, la musica, le emozioni che sicuramente questo viaggio mi regalerà. Soprattutto mi intrigava il discorso del viaggio da non vedente, l'immersione totale nella cultura ghanese e poi soprattutto un evento del genere. Andavo ad un matrimonio tradizionale, il mio amico Joseph si sposava e avrei avuto l'opportunità di passare del tempo interamente dentro la cultura ghanese, conoscendo rituali, tradizioni, cibi, conoscendo delle persone. E per me, dalla formazione di antropologo, è stata una sfida da non tralasciare. E ci ho pensato pochissimo e ho accettato.

Oggi lunedì abbiamo organizzato per la vaccinazione. C'è una vaccinazione obbligatoria per il cane e la febbre gialla, però avremo il colloquio con lo staff dell'ASL che ci consiglierà se fare anche altre vaccinazioni.

0: arriva il dottore.
1: E quindi adesso siamo qui alle prese con la vaccinazione. Va
2: continui.
1: Bene?
2: Sì.
1: Lo so. Paola è ancora in attesa.
2: Sono in attesa, me la devono fare, però vediamo, penso di sì.
0: Intanto
2: con le vaccinazioni che ho fatto lo scorso anno sono già abbastanza protetta.
1: Dai,
2: per fortuna.
1: Dai, meno male.
0: Lei dovrebbe fare?
2: Io dovrei fare.
0: Partite A.
2: Richiamo. No,
0: ti
2: l'ho
0: già fatto.
2: Anche
0: la foglio.
2: La foglio.
1: Speriamo, insomma questa è una fase che
2: preparatoria
1: dovremmo passare attraverso
2: un po' di tensione.
1: Esatto, anche perché poi il matrimonio deve essere abbastanza tranquillo, quindi dobbiamo prepararci, insomma.
2: Tensione solo per gli effetti collaterali, non per il viaggio.
1: Esatto.
2: Il viaggio è sempre una bella sorpresa.
3: Sostanzialmente dare degli effetti neurologici o agli organi interni legati alla vaccinazione. Sono cose piuttosto rare, ma potenzialmente possono succedere, glielo dico perché avendo più di 60 anni il rischio è un pochettino aumentato. Si parla sempre di 3-4 casi su 100.000 persone, quindi casi piuttosto rari. Però non è trascurabile. Avere più di 60 anni non è una controindicazione, ma è assolutamente una precauzione, per cui la devo informare e poi dopo ovviamente ognuno decide su quello che si può fare, per cui la vaccinazione la possiamo fare, però sappia che se nelle prossime settimane potrebbe andare potenzialmente a rischio queste problematiche neurologiche o agli organi interni che sono piuttosto importanti, simili delle meningoencefaliti, meningiti eccetera. È rarissimo, cioè i casi più comuni sono dolore al braccio, stanchezza, le solite cose legate alle vaccinazioni, ma non è trascurabile in linea, diciamo, potenziale.
2: Certo,
3: okay?
2: Certo.
3: Ovviamente le linee guida fanno presto e dicono sconsigliare il viaggio e il canna. Ovviamente lì poi capiamo che in linea generale poi ognuno giustamente fa le sue valutazioni e può decidere di andare. Per cui se vuole noi possiamo procedere. Non so se avete detto il consenso, comunque è scritto anche qua.
2: Sì, sì,
3: cui...
2: ah no, ma non ho alternativa.
1: La preparazione per un viaggio in Ghana non è di quelle proprio semplici. Ci sono varie cose da fare, tra cui la vaccinazione obbligatoria contro la febbre gialla. E questa, insomma, può essere abbastanza impegnativa, anche se poi si unisce normalmente anche quella contro la malaria, contro il tifo, l'epatite, insomma la preparazione è impegnativa per un europeo che pensa di andare fuori dai circuiti turistici e immergersi completamente nella cultura ghanese. Però con un po' così di timore abbiamo accettato la sfida.
2: Capito.
3: Per fortuna lei non fa.
2: No.
3: Per cui il discorso è un pochettino questo qua. Io qua nell'informativa ho scritto tutto, se vuole se la può rileggere, si può prendere.
2: Non dormo più, però non dormo più, se devo dormire, devo partire riposata.
1: Allora, oggi giovedì 5 di giugno, sono le 7 del mattino e diciamo sono pronto. Bagagli sono sistemati, cioè i bagagli e la borsa e lo zaino, e si inizia questa avventura, questo viaggio verso l'Africa, verso il Ghana, verso il matrimonio di Joseph e tutto quello che ci porterà questo viaggio. Sicuramente emozioni, scoperta di tradizioni, persone, di umanità varia. Qui a Cesena è un mattino abbastanza tranquillo, frizzantino, saranno 17-18 gradi. Vedremo stasera ad Accra il tempo che ci sarà.

0: E siamo al check-in dell'ITA, il volo a ITA, diretto, facciamo scalo a Roma e poi da Roma a Accra. Siamo un po' assonnati, però si parte. Ecco, questo è l'inizio del viaggio, è l'inizio del racconto. Allora ci siamo sull'aereo, stiamo partendo per Roma.
1: Finalmente, adesso sono soddisfatta.
0: Allora che ne pensi finora?
1: Sono soddisfatta, io quando salgo sull'aereo e sono certa di partire. Questo sarà un volo breve, solo fino a Roma.
0: E poi da Roma
1: ad Accra. Ad Accra poi vedremo. Appunto, ma ci siamo, diciamo, ci siamo.
0: E quindi siamo qui al gate. Imbarco per Accra, E20, è questo qui, no?
1: E20.
0: Partenza alle 15.30, siamo qui in attesa per la chiamata del volo, ormai ci siamo. Siamo a bordo dell'aereo per Accra, il volo portami previsto tra ancora un'altra mezz'ora, quindi mezz'ora di ritardo, anziché alle 15.30 alle 16, però l'aereo è pieno, dovremmo iniziare le fasi del decollo adesso. Appena arrivati a Ghana, siamo all'aeroporto, stiamo cercando di passare i controlli, passaporto, vaccinazione, vediamo un po' come va. Allora, com'è l'impressione?
1: Beh, dai, sono tutti molto gentili, educati, sorridenti e disponibili ad aiutarci e a farci capire quali devono essere i nostri movimenti.
0: Sì.
1: Molto gentili,
0: molto gentili, molto sorridenti. L'impressione è buona, il volo
1: per
0: è stato perfetto, no?
1: Dai, senza insomma, problemi.
0: Senza problemi.
1: Relativamente in orario.
0: 5 ore e mezzo di volo, però passano abbastanza in fretta. E adesso qui siamo al controllo passaporti. Adesso siamo al passaporto, controllo passaporto, febbre gialla,
1: non lo vuole nessuno.
0: Ancora no?
1: Dopo devi avere le mani libere,
0: okay.
1: Perché dobbiamo con le dita, dobbiamo fare
0: impronta digitale,
1: le quattro dita destra, poi il pollice destro, poi le quattro dita sinistra e il pollice sinistro.
0: Perfetto.
1: Ti fanno, prima di tutto questo, ti fanno una foto, devi guardare
0: dritto,
1: devi guardare, no, in basso, aspetta.

0: fulmine. Please, please do that.
1: Salamoi.
2: Ciao. Ridate.
1: Ecco Joseph.
2: Ciao Joseph.
1: Ciao Joseph.
3: Benvenuto in gala.
2: Grazie.
1: Che bello essere qua.
3: Dai, come è andato il viaggio?
2: Dai, un po' lungo, però va bene, 5 ore e mezzo siamo arrivati. Va, siamo emozionati, dai.
1: Finalmente siamo qua.
3: Ah, sono contento.
1: Il nostro sposino.
2: Benissimo. Grazie Joseph.
3: A qua va. Grazie.
2: Lo saluto. Io... Allora c'è Joseph che sta parlando telefono con il fratello.
3: Però non so ma siamo
1: qui con questo taxista, questa panda taxi.
3: Ah, buon ripeto di qua.
2: Come si chiama tuo fratello? Come si chiama?
3: Allo,
2: how are you?
3: Isaac.
2: Nice to meet you. Thank you very much. We are very, very excited. Yeah, very, we are very excited to come to.
4: My name is Tarantu.
2: I meet you soon.
4: Okay,
2: take care. See you soon.
4: Okay, so.
2: Thank you very much. Medase.
1: Medase.
2: Oh, you rotto la macchina. How are you?
5: Fine.
2: Sorry, I got everything. What's your name? What's your name?
5: Okay. My name?
2: Yes.
5: Kofi Annan.
2: Like Kofi Annan. My name is Rocco. Nice to meet you. Rocco, nice to meet you. Medase. Kofi è il tassista che adesso ci porterà in albergo. Security safe belt? Yes? No? Yes?
5: No.
2: Ah, no problem. Kofi, how are you?
5: I'm fine.
2: First time in Africa. No, first time in Ghana. Questo bisogna spiegarlo perché in pratica abbiamo preso un taxi, una specie di Uber dall'aeroporto e a un certo punto
1: un Uber decadente
2: siamo arrivati ovviamente dando l'indirizzo, dando le informazioni nel nostro albergo vicino più o meno all'aeroporto, ovviamente il tassista ci ha portato a tutta l'altra parte e Paola che ha fatto in pratica...
1: Ho preso in mano il navigatore e ho insegnato all'autista dove era il nostro dove dovevamo andare. Sapevo che era vicino all'aeroporto e stavamo facendo chilometri.
2: A un certo punto c'era Paola che voleva prendere in mano le redini e fare scendere il tassista.
1: No, però è stato molto gentile, si è tornato indietro. Ora ricompenseremo comunque il suo lavoro, perché sono cose che capitano viaggiando.
2: Ma l'Africa è così, è questa. Adesso siamo in pratica sempre ad Accra e Joseph ci ha portato dal chiosco, siamo in chioschetto qui in un bel quartiere di Accra, no? Un chioschetto per strada che è il chioschetto del fratello di Joseph, che si chiama? Non mi ricordo mai.
3: Mio fratello Accosì.
2: E quindi siamo da Accosì qua che ci fa il riso fritto con pollo. Siamo dopo tutta la giornata di viaggio, abbiamo preso una stanza e quindi dai Joseph, come una tua idea, come
6: che ti...
2: sta arrivando il pollo, ok, perfetto, è arrivato il pollo, è arrivata anche Flora.

Avete ascoltato Il viaggio del testimone, racconto di un matrimonio dal Ghana, da un'idea di Rocco Pessolano, in collaborazione con NASA.

0: Stai ascoltando Radio Gwen. Stai ascoltando Radio Gwen.
1: Rocco Pestolano con questo bellissimo podcast Il viaggio del testimone, un racconto di un matrimonio dal Ghana. Questo era il primo episodio, come avete sentito, Rocco, che è stato una guida turistica, beh, lo è ancora, ha perso la vista 25 anni fa e ci propone questo suo primo viaggio, il primo viaggio che ha fatto da persona cieca. E noi faremo anche una telefonata uno di questi prossimi mercoledì insieme per approfondire anche da dove proprio nasce il bisogno di fare insomma questo ritorno al viaggio. E quando ci siamo sentiti anche brevemente per organizzare la messa in onda di questi episodi, Rocco mi ha detto che poi lui a gennaio, se non sbaglio di questo anno, ha fatto anche un secondo viaggio, e questo secondo viaggio l'ha fatto da solo, sempre appunto da persona cieca. Quindi un viaggio molto difficile, ma beh, possiamo anche immaginare incredibile. Quindi Il viaggio del testimone torna il prossimo mercoledì alle 2:30, e troverete anche le informazioni sul nostro sito e anche dove poter ascoltare in ogni caso questi episodi molto molto belli. Noi adesso andiamo avanti con un po' di musica e tra non molto avremo un primo episodio di Al Circolo degli Amici, che poi Yelene vi racconterà un po' meglio che cos'è. In realtà non sono qua da solo, sono qua con sono qua con Susanna, con Yelene, con Enrico, è arrivato anche Armando per i prossimi programmi. E mi dicono: basta Alan, fai andare qualche cosa. Bene.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: Eccoci, io non sento in cuffia, non fa niente, vado con la mia voce, anche perché io ho sulle le cuffie sbagliate, sono quelle connesse al computer.
1: Ecco perché.
0: Eccoci qua, adesso mi sento benissimo, anche fortissimo. Allora, si è aggiunto Armando,
1: Ciao a tutte e tutti.
0: che è appena arrivato da Los Angeles. E adesso siamo qua anche con Susana per
2: Ciao, buongiorno.
0: una lettura delle carte. Allora, queste carte si chiamano
2: Portraits of a Woman, Aspects of a Goddess.
0: Esatto. Allora, prima mi ha fatto scegliere, Susana mi ha fatto scegliere una carta ed è uscita la carta numero 13 con il titolo I'm listening, sono in ascolto, sto ascoltando, e la carta rappresenta questa donna con i capelli rossi, un vestito viola blu, e avvolta, letteralmente avvolta in un albero da frutto, direi pesche. E adesso andiamo a leggere il significato di questa carta.
2: Allora, Elen, la tua carta significa: io sto ascoltando, la capacità di ascoltare veramente, non di sentire e basta, nemmeno di prestare ascolto con un filtro del proprio ego e dei propri pregiudizi. L'ascolto è un singolo momento di abbandono, di quiete, di silenzio, di vuoto che non rende nessuno più piccolo.
3: Wow, ho i brividi. Scusate, ma questa è rivolta a chi è? Yelen?
2: Sì,
3: Ah, ok.
2: lei ha scelto questa carta da un mazzo di, mi sa, di quasi, ci sono tante carte, qua 50 carte, e sono ritratti di donna, aspetti di una dea.
3: Ok. Quindi diciamo che il significato di questa carta che è dedicata a Yelen, insomma, cioè abbandonarsi un po' a quello che è l'ambiente circostante, no? O a se stessi, o alla vita. Possiamo magari dare un'interpretazione a questa carta?
2: Posso leggere cosa dice il
3: Dai,
2: mio piccolo libretto,
3: vai.
2: come sono strutturate le carte?
3: Dai.
2: Ogni carta del mazzo esprime un singolo concetto. Uno di questi concetti, per esempio, è essere sicuri di sé. Nel titolo della carta, questo concetto è espresso come una affermazione fatta a se stessi. Io sono fiduciosa. Mentre medita sull'immagine della carta, la lettrice è incoraggiata a dire ad alta voce, o almeno ad alta voce nella propria mente, quella frase in modo da farla propria. Chi deve avere fiducia non è la donna ritratta nella carta, ma la lettrice stessa. La carta non sarà più qualcosa di esterno, ma uno specchio della lettrice. Non del suo viso, verosimilmente, ma piuttosto del suo spirito, del suo potere, della sua fiducia. Il ritratto è allo stesso tempo un eco della lettrice e un eco del divino, di una dea. Diventa un canale tra la lettrice e il divino, poiché essi si connettono l'un all'altro attraverso la carta.
3: Ok, ti senti un po' più connessa verso il divino, Yelen. No, però fa ridere perché parlando di questa cosa riguardo all'abbandono, io, qua intanto sta succedendo cose, io so che ieri, no, l'altro giorno abbiamo, dopo il concerto dei Nuke Watch, tu
0: Sì.
3: hai avuto una sorta di illuminazione o di, come posso dire, di,
0: Di momento di.
3: sì, di,
0: Mi sono messa all'ascolto.
3: appunto, ma anche parlavi di abbandono in quel momento lì, no?
0: Mi sono lasciata trasportare da qualcosa ed ero partita con un pregiudizio. Quindi, Nuke Watch sono un gruppo e un progetto di musica noise. Si può definire così? Musica noise?
2: Post-punk.
0: Post-punk? No,
3: C'è il
2: no.
3: nostro
0: Enrico dice
3: Henry
0: di no,
3: che
0: vabbè.
2: No.
3: sta scuotendo la testa.
0: Insomma, il genere è poi un'interpretazione personale. E lo definì musica contemporanea, perché è musica contemporanea. Sì. Uno dice sì, l'altro dice no. Comunque, esatto. Sta di fatto che ero partita con no, non mi piacciono, è qualcosa che non rientra nelle mie corde e diventa il mio off limits.
3: Certo.
0: Poi niente, è capitato che sono entrata allo spazio lampo e mi sono seduta, sdraiata e sono partite anche delle immagini insieme alla performance musicale che Nuke Watch hanno fatto e niente, è successo qualcosa, è successo che mi è piaciuto tantissimo, ho smesso di pensare, è arrivata solo un'idea e basta, tutto il resto era vivere il tempo presente e ascoltare tutto il suono che cambiava nel tempo di una mezz'ora. E sono uscita e mi sono detta wow, sono bravissimi, mi piace tantissimo in realtà.
3: Ecco, infatti appunto attraverso questa esperienza possiamo dire che riguardante la tua carta che ti è uscita, no? La carta dell'abbandono, la carta di questa connessione col divino, si può dire che magari il messaggio che possiamo dare è che se abbandoniamo il nostro giudizio e stiamo presenti, alcune cose bellissime possono succedere.
0: Sì.
2: That's very deep, Armando.
1: That's very deep.
3: Sono più deep della voce di Enrico.
0: Sì.
3: Che è super difficile.
0: Super difficile, è vero. Sì, è vero. Ma quindi viviamo il tempo presente.
3: Viviamo il tempo presente, quindi bellissima questa carta. Ma fatemi capire una cosa, perché sono appena arrivato e sono stato catapultato in questa realtà parallela, quadridimensionale, spirituale. Ma questo mazzo di carte di tarocchi è solo per donne?
2: Yes.
0: No, non è vero, perché il femminile e il maschile coesistono in ognuno di noi, quindi
3: quindi io potrei comunque farlo.
0: Tu sei la persona giusta, perché
3: sono un po' donna.
0: No, perché no, sei una persona aperta a questo genere di cose. E
2: vuoi tirare una?
3: Sì, vorrei, sono molto molto curioso.
2: Guarda, ci sono di là.
3: Ah, quindi devo pescare dal mazzo.
2: Sì.
0: Però il mazzo te lo deve tenere in mano
3: qualcun altro.
0: Susanna,
2: la lettrice.
0: Esatto.
3: Ma devo mischiarlo? Sì. Lo mischio? Sì, ad occhi chiusi e ad occhi aperti?
0: Sentiti libero.
3: Ok, occhi chiusi. Sentite il suono del mazzo. Il suono del divino che si mescola. Va bene? Yelena, mi dai l'ok?
0: Sì, okay. Stop.
3: Porgiamo le carte, il mazzo, alla nostra Susanna. Ok, ora sto andando a pescare ad occhi chiusi. Faccio solo un 3 secondi di ascolto, di abbandono.
0: Ok, la carta è stata pescata.
3: Vediamo.
0: Ora puoi aprire gli occhi.
3: Posso aprirli? Ok.
0: Sì, anzi, è giusto che
3: È giusto che li apra. Ok, cosa mi è uscito? Mi è uscito... Wow. Mi è uscito I am courageous.
2: Il numero?
3: Il numero è 24.
2: Aspetta.
3: L'ho pronunciato giusto, Alan?
2: Sì.
3: I am courageous.
1: I am courageous.
3: Grazie.
2: Io sono coraggioso.
3: Io sono coraggioso. Bellissimo.
2: O coraggiosa.
3: Coraggiosa, va bene.
2: Leggo?
3: Leggi pure, sì.
2: Può esserci coraggio senza paura? Può esserci paura senza coraggio? Dobbiamo abbracciare una per trovare l'altro. Il coraggio è fare un passo avanti di fronte all'ignoto, anche se terrificante. Punto.
3: Wow.
0: È una carta che ti sta parlando.
3: Sta parlando, sì.
0: Intendo parlando, come si dice in francese, se ti suona, ecco.
3: Sì, abbastanza. Diciamo che credo fortemente che la paura deve essere anche un po' un carburante positivo nella vita, insomma, no? Qualcosa che ti faccia un po' non solo frizzare, diciamo così, ma anche muoverti, perché un po' c'è anche un po' un bisogno, no? Quindi il coraggio deriva un po' dal bisogno di oltrepassare la paura. Anche perché dicevano dalle scritture, vecchie scritture buddiste, non so se lo sapete, che una delle più grandi leggi, cioè una delle più grandi illusioni secondo le scritture buddiste vediche, è la paura. Cioè, ci sono tre grandi illusioni: la paura, la rabbia e la terza non mi ricordo, è il desiderio.
0: Uh-huh.
3: Quindi quando io ho paura, diciamo, nella vita faccio un po' sempre questo, diciamo, questo pensiero, mi dico sempre che alla fine è tutta un'illusione la paura.
0: Sì. È fonte di qualcosa che magari non si conosce, e quindi mm-hmm. o che ti illudi di conoscere, mm-hmm. poi di conseguenza una volta che fai la conoscenza di qualche cosa, il tuo cervello, i tuoi schemi mentali si rompono, si ricostruiscono e la paura diminuisce, non so.
3: Sì, sì. Poi io non so perché, ma io fin da bambino ho questa cosa che ho sempre avuto paura del buio.
0: Anch'io.
3: Io ho avuto una paura matta del buio e venivo spesso bullizzato per questa cosa, no? Sai, quella cosa che i bambini dicevano, magari si giocava nascondino nel giardino di casa e ti dicevano, no, ma vai là, lì sperduto nell'ombra dove c'è più buio, apposta per farti, insomma, non dico la parola, però
0: per farti rabbuiare.
3: Esatto, farti rabbuiare. Quindi ho avuto sempre questa diciamo questa lotta contro il buio dentro di me che mi ha sempre un po' accompagnato, insomma, però non sempre una cosa negativa, appunto.
2: Posso chiedere come hai superato questa paura? Con un po' di coraggio?
3: Sì, allora anche sì, no, credo che sì, col coraggio. Ho sempre cercato di buttarmici dentro e voilà, cioè, poi dopo ne esci in qualche modo.
0: Come ne esci anche, sembra un tunnel infinito, però si cresce, sì. Si esce dall'adolescenza.
3: Ah, dovevamo arrivare lì quindi.
0: Eh sì, okay. Stavo trovando il gancio per arrivarci, mm. e l'ho trovato. E, Armando l'anno scorso ha proposto il suo personalissimo viaggio per la rubrica Circolo degli Amici. Per chi non conoscesse, Circolo degli Amici è questa rubrica dove le amiche e gli amici di Radio Gwen possono esprimersi proponendo, gli diamo carta bianca, avete carta bianca, dovete proporre una playlist di 2 ore, dare un titolo, dare un'immagine e poi costruire la vostra playlist.
3: Mm-hmm.
0: E questa è una cosa che effettivamente fa un po' paura all'inizio, ma fino adesso non siamo mai stati delusi. Tu, Armando, hai proposto una playlist sulla tua adolescenza.
3: Infatti l'ho chiamata
0: Addolorescenza.
3: Sì.
0: Ci vuoi raccontare perché? Così che invece di far passare il tuo audio dove ci hai raccontato cosa volesse dire, ce lo ascoltiamo in live.
3: Beh, allora, l'ho chiamata così un po' perché l'adolescenza per me è stato un periodo abbastanza difficile, nel senso che ero al liceo e comunque non me la passavo molto bene, e quindi mi sono un po' dedicato, cioè ho trovato attraverso la musica un po' di conforto.
0: Sì.
3: E in quel periodo lì, durante gli anni 2000, diciamo che a cavallo, sì, diciamo a cavallo degli anni 2000, ero molto interessato alla musica che era contemporanea in quei tempi, no? Quindi c'era ancora un po' il grunge, diciamo, dagli anni 90, quindi mi ero un po' fissato, insomma, con tutta la scena grunge americana di Seattle, e con i vari, vabbè, Nirvana, Soundgarden,
0: certo.
3: Eccetera, eccetera, eccetera.
0: Wow.
3: Ma anche qualcosa di new metal, perché poi sono arrivati Linkin Park, tutta quella... Esatto, quel genere lì. Quindi diciamo che la mia playlist si è un po' basata su quello. E poi ci sono anche altre perle, come non so, Jeff Buckley e altre. Adesso non mi ricordo bene perché l'ho fatta diversi mesi fa. Quindi è questo, diciamo che è un po' un contenitore di quel periodo.
0: Ok, e quindi sulla spiegazione di Armando noi ascoltiamo Addolorescenza e subito dopo ci sarà la Repubblica delle Palme.
3: Ciao.
1: Il Circolo degli Amici.
3: Ciao a tutte e tutti, un caro saluto al circolo degli amici. Io sono Armando e sono tecnico del suono e speaker di Radio Gwen. Oggi vi presento la mia playlist per il circolo degli amici e il tema di questa playlist è l'adolescenza, cioè quella sensazione che si ha quando si è giovani e un po' impotenti di fronte a un mondo un po' difficile, però allo stesso tempo sai che c'è la musica che può darti conforto. Tra le canzoni di questa playlist ci sono generi molto diversi, quali il grunge, il rock blues o il new metal. Tutte queste canzoni hanno un fil rouge, vi auguro che vi piaccia. Un abbraccio a tutte e tutti.

rientrati in onda c'è stato un piccolo blackout di corrente, ma adesso riprendiamo la playlist da dove l'avevamo lasciata. Buon ascolto.

0: E rieccoci in diretta su Radio Gwen. Abbiamo ascoltato una replica del Circolo degli Amici di Armando, che è qua con me in regia. Ciao Armando.
1: Ciao ciao, ciao Yelen, ciao a tutti e tutte.
0: Abbiamo ascoltato i brani della tua adolescenza.
1: Sì, sì, addolorata adolescenza.
0: Addolorata adolescenza.
1: È stato un bel viaggio.
0: È stato davvero un bel viaggio, grazie. È stato bello riascoltarlo. E niente, vogliamo semplicemente ricordarvi che alle 5:30 parte la Repubblica delle Palme con Christian e Marco. E durante questa speciale Repubblica delle Palme presenteremo ufficialmente il nostro palinsesto estivo. E adesso ci ascoltiamo una fantastica pillolina di Radio Casvegno.
2: Adoro i torrenti e la musica che fanno, e i ruscelli nelle radure e nei prati, prima che diventino torrenti. Forse li adoro soprattutto per la loro segretezza. Ah, di momenti dimenticavo di dire qualcosa sulle sorgenti. Può esserci una cosa più meravigliosa di una fonte? Ma anche i grandi corsi d'acqua hanno il mio cuore, e i luoghi in cui confluiscono nei fiumi, le foci aperte dei fiumi che sboccano nel mare, i luoghi dove l'acqua con altra acqua si confonde. Questi luoghi mi si stagnano nella mente come luoghi sacri. Ma questi fiumi lungo la costa, li amo come alcuni amano i cavalli o le donne affascinanti. Ho un debole per quest'acqua veloce e fredda, mi guasta guardarla perché il sangue scorre più veloce e un brivido mi percorre la pelle. Potrei stare a guardare per ore questi fiumi, non ce n'è uno che somiglia a un altro. Oggi compio 45 anni. Chi ci crederebbe ora se dicessi che una volta ne avevo 35 e che avevo il cuore freddo e vuoto a 35 anni? Sarebbero passati altri 5 anni prima che ricominciassi a scorrervi del sangue. Mi prenderò tutto il tempo che voglio oggi pomeriggio, prima di lasciare questo posto accanto al fiume. Mi piace amare il fiume, amarmi a monte fino alla sorgente, amare tutto quello che mi fa crescere.
3: Vedo per quello che sono, vedo per quello che mangio, vedo per quello che gioco, vedo per quello che sono.
4: Stefano è quello che è stato.
5: Queste sono le pillole di Radio Casvegno, pillole costituite da una miscela di suoni, rumori e parole per addolcire e attenuare la spiacevolezza.
6: Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.
7: Ogni mercoledì fino al 21 settembre mandiamo in onda degli estratti dalle pillole di Radio Casvegno. E queste sono pilloline. Prova a chiapparle tutte.
0: E rieccoci in diretta.
1: Rieccoci.
0: Queste erano le pilloline di Radio Casvegno.
1: Tra l'altro la voce che abbiamo sentito del jingle era quella di Alan Alpenfeld.
0: Sì, che è qua da parte noi.
1: È qua da parte noi e ci ha consigliato di acchiappare queste pillole, no?
0: Sì.
1: Ok. Acchiappiamoci le pillole.
0: Acchiappiamoci le pillole.
1: Dunque, Yelena, questa regia, come ti senti?
0: Mi sento così un po' emozionata.
1: Sei emozionatina.
0: Qui c'è Henry che mi guarda, ma non è vero. Henry che non si fida.
1: Che fa avanti e indietro.
0: No, allora, queste pilloline di Radio Casvegno, abbiamo deciso di inserirle all'interno delle nostre dirette del mercoledì, un po' in maniera casuale, a sentimento. Ce le abbiamo pronte.
1: Quale sentimento?
0: Quale sentimento?
1: È difficile da dire.
0: Quando ce la sentiamo, noi facciamo sentire queste pilloline.
1: Ci sta. Quindi li salutiamo anche un po' se ci stanno ascoltando.
0: Sì. Ciao Radio Casvegno.
1: Ciao Casvegno.
0: Adesso invece andiamo a sentirci un brano di Cyril Cyril e Max Cilla, Weather.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: La Repubblica delle Palme, un programma di attualità e cultura. Benvenute e benvenuti alla Repubblica delle Palme, oggi live da Chiasso, primo live oggi qui alla vetrina del nostro studio. Sono in compagnia di Yelene e Alan, compagni e compagna della redazione, che ci parleranno del nuovo palinsesto estivo. Oggi puntata speciale, c'è anche Armando, scusa Armando che mi guarda davanti a me alla regia, ma anche al microfono. Ci parlerà poi del suo progetto di podcast nella seconda parte della puntata, perché parleremo appunto di tutti i programmi che andranno in questo palinsesto estivo, partendo dalla musica, e poi ci sposteremo in tutto il mondo in realtà, perché parleremo della serie di podcast di viaggio che vi proporremo appunto quest'estate. Intanto benvenuto Alan, benvenuta Yelene.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Com'è la situazione qui? Abbiamo settato il nuovo studio proprio, insomma, all'entrata della radio, davanti alla vetrina. Infatti vediamo fuori la gente che passa. Come vi trovate in questo nuovo set?
1: Ma sì, ci stava, no? Per l'estate cambiare un po' il setting. Magari si potrebbe descrivere un attimino Radio Gwen. Innanzitutto Gwen è in via Livio 16, davanti alla stazione più o meno di Chiasso, e prima c'era anche c'era lo spazio Lampo, quindi si condivideva con lo spazio Lampo, che è uno spazio d'arte che adesso invece è giusto dall'altra parte, e lo spazio di Radio Gwen adesso è diventato appunto, beh, innanzitutto molto colorato, è un posto in cui si può entrare, venire, c'è il salotto dietro dove prima c'era lo studio live, cioè diventerà uno studio anche magari di registrazione. Insomma, abbiamo spostato lo studio direttamente in vetrina, così la gente può vederci sia dal treno in arrivo che anche passeggiando.
3: Infatti sentiamo anche i rumori di sottofondo, sentiamo i vari bus di Chiasso e le macchine, e siamo nel vivo della città, insomma, no?
1: È molto interessante tra l'altro vedere chi passa, no, dal vetro, perché comunque è solamente un pezzo, no? Quindi tu vedi delle persone che chissà dove vanno, dove vengono, poi a Chiasso comunque è un luogo di tante etnie diverse, quindi anche questo è molto bello vedere, no? Veramente un multiculturalismo che passa davanti alla vetrina.
0: C'è un soundscape pazzesco comunque, come potete sentire qui in sottofondo, e farei quasi un passo indietro per spiegare un po' anche la nostra realtà, perché forse non tutte le persone conoscono come funziona Radio Gwen. Oggi spiegheremo il palinsesto, però dobbiamo dire prima di tutto che è una radio comunitaria Radio Gwen, quindi i programmi sono fatti dai nostri volontari, i nostri volontari.
1: Esatto, sì sì. Qualcuno magari li facciamo anche noi, oppure aiutiamo a editarli, se no la gran parte delle persone che contribuiscono con programmi sono proprio quelle delle comunità, quindi solitamente sono delle persone magari che rappresentano una comunità, oppure rappresentano anche una grande tematica che portano avanti. Infatti ne parleremo oggi appunto un po' con i vari programmi di anche parlati, e sì.
0: Quindi magari lancerei la prima canzone e poi andiamo a scoprire cosa ci riserva il nuovo palinsesto di Radio Gwen.
3: Yeah. Sì, appunto, la prima canzone che ha scelto Yelene, la nostra redattrice musicale, è Phil Collins con Another Day in Paradise.
4: Wow.
3: Quindi buon ascolto.
4: Phil Collins.

0: ci risiamo, siete di nuovo alla Repubblica delle Palme. Abbiamo settato questo nuovo studio in vetrina, abbiamo ancora qualche problema tecnico di setting. Sono sempre Christian, sono qui con Armando, Yelen e Alan per parlare del nuovo palinsesto estivo che parte proprio oggi. E sì, scusa Armando, ti ho interrotto, cosa volevi dire?
1: Eccoci. Sì, no, appunto, oggi per il nostro tecnico Enrico, il nostro responsabile, è una giornata difficile e comunque è sempre il nostro eroe perché sì, si dà un sacco da fare. E diciamo che appunto questo sistema è ancora un po' da rodaggiare, quindi speriamo che per le prossime settimane vada meglio, dai.
0: Ed eravamo rimasti al lancio in realtà del palinsesto perché abbiamo parlato un po' di come funziona Radio Gwen, è una radio comunitaria in cui tutte le persone possono partecipare ad un programma, creare addirittura anche un programma. E vorrei iniziare un po' dalla musica. Cosa ci propone il palinsesto estivo dal lato musicale? Yelen, ti vedo subito al microfono, quindi ti
2: sono
0: lascio
2: pronto,
0: la
2: sono qua
0: parola.
2: davanti.
0: Vai.
2: Allora, abbiamo deciso di strutturare il palinsesto in questo modo. Mercoledì live, quindi tutta la giornata live e al di là della rotazione ci saranno Circolo degli Amici che sarà posizionato tra un intramezzo pomeridiano o mattutino alternato a rotte sonore. Rotte sonore saranno delle repliche, mentre Circolo degli Amici saranno tutte delle novità. Allo stesso tempo, alla sera, abbiamo deciso di fare delle live selections, dove DJs, che tra l'altro, questo è proprio una open call, DJs, se volete fare una selecta o un DJ set dalle 6:30 fino alle 8, ci potete scrivere su Instagram oppure a musica@radiogwen.ch. Vi riservate il vostro slot e venite a suonare. È aperto per voi. E altra musica? Cosa abbiamo altro?
0: Ecco, magari capire cosa sono questi programmi. Il Circolo degli Amici, che cos'è?
2: Quello sì, l'abbiamo già presentato oggi pomeriggio, ma...
3: Sì, che magari anche le origini, Circolo degli Amici viene dalla parola Freundeskreis, che adesso non mi ricordo più, ma negli anni 70 era un movimento artistico in cui appunto un artista dava carte blanche, carta bianca a un altro artista e così via, quindi come una serie di, in inglese si chiama ripple effect, no? Quindi come quando butti uno sassolino, poi crea questi cerchi concentrici. E l'idea è che noi partiamo con la nostra playlist, quindi partiamo poi dal centro, dalla redazione musicale, e poi tutte le volte dopo, le volte dopo chiediamo a qualcun altro di fare una playlist e poi loro a loro volta ne chiedono a un'altra e così via. Quindi diventa in un certo senso ha un senso comunitario, no? Perché comunque siamo tutti legati da questi circoli e quindi anche molto, cioè c'è una sorpresa, no? Da una parte e anche una fiducia in quello che ti arriva.
2: Allo stesso tempo, durante il resto della settimana, abbiamo il giovedì, dove abbiamo deciso di mettere in rotazione unicamente musica svizzera. E quindi niente, ascoltate giovedì che possono diventare qualcosa di davvero molto molto interessante. I sabati dalle 5 in avanti è musica elettronica e quindi avremo dei Glasse, dei Piovano Mix e poi delle radio amiche che ci offriranno i loro DJ set da mettere in onda.
0: Per scoprire un po' dietro le quinte, come funziona, com'è che si va a ricercare la musica svizzera, come vi interfacciate anche con le etichette?
3: Quello è stato uno dei primi passi che abbiamo fatto l'anno scorso, un anno e mezzo fa, quindi proprio abbiamo chiesto, anche lì un po' al Circo degli Amici, quindi abbiamo chiesto agli amici di darci delle etichette che ci consigliavano e quindi pian piano dicevamo anche alle etichette, potete mandarci musica, che poi non la passeremo perché vogliamo fare comunque un minimo di percentuale di musica svizzera. Siamo partiti dal 30%, poi c'è chi diceva è tantissimo, no? Chi invece era super contento. e poi magari un giorno ne arriviamo anche al 50. Comunque noi riceviamo musica svizzera costantemente sulla nostra mail, l'ascoltiamo e poi dopo la mettiamo in onda. E, tra l'altro, facciamo una rotazione delle novità musicali svizzere circa ogni 2 mesi. Quindi quello che poi è passato in heavy rotation, no? Poi va nella rotazione più classica. E ci sono diverse etichette, appunto, svizzere.
2: Esatto. E poi niente, andando in giro per la Svizzera ai festival, lì si incontrano diverse band delle locali. E come musicista per me è anche facile entrare in contatto con artisti interessanti svizzeri o artiste interessanti svizzere. E per quello che riguarda le artiste, si può scoprire tanta musica svizzera fatta dalla la finta community, che andando su musicdirectory.ch, che è una piattaforma promossa da Helvetia Rock.
0: E oltre a questi programmi un po' costruiti insieme, ci sono anche programmi più autoriali, per esempio appunto Gwen Elettronica, un viaggio nella musica elettronica in Svizzera, ma anche Planet Caravan, che invece va anche fuori dalla Svizzera per fare questi viaggi. Tra l'altro anche un tema su cui ritorneremo più in là nella puntata. Magari ci potete presentare questi due progetti molto interessanti e particolari.
2: Ma questi sono due progetti che sono, sono due repliche. Sono dei podcast che sono stati mandati in onda l'anno scorso. Il primo appunto parla di musica, si scopre la Svizzera con la musica elettronica, o si scopre la musica elettronica attraverso la Svizzera. Ed è stato curato da Susana Gostimirovic.
3: Sì, che tra l'altro, ciao Susana. Tra l'altro, lei è stata una delle persone che ci ha proposto proprio un programma ben strutturato e noi l'abbiamo accolta, ed è qualcosa che poi tra l'altro invitiamo a fare, nel senso, se qualcuno ha un'idea, una bella idea musicale, culturale, quello che è, anche un po' strutturata eccetera, cioè invitiamo assolutamente a mandarceli, no? Dopo magari parleremo anche del viaggio del testimone, ad esempio. Però appunto Gwen Electronic è stata proprio così, e lei l'ha proprio prodotto veramente cioè è stato bellissimo. E Planet Caravan anche è un viaggio sempre musicale da parte di Massimiliano Marra. Lui, tra l'altro, Max, viene da, se non sbaglio, Radio Lime, o comunque una delle radio studentesche che abbiamo messo in piedi negli anni. E poi lui è andato a studiare, poi a un certo punto ha bussato di nuovo alla porta di Radio Gwen e ha detto: io voglio comunque tornare a fare radio, questo ti rimane sempre appresso. Ma nel mentre lui è diventato, penso, un antropologo, scusami Max se all'ascolto ho detto cosa sbagliata, però sì, penso antropologo. E quindi da questo punto di vista sulla musica, cioè un punto di vista antropologico, comunque uno sguardo molto molto molto interessante.
2: Vorrei anche aggiungere che Max è il bassista degli Hara Band, o delle Hara Band, band ticinese che ha partecipato al Gwenstival del 2025, dell'anno scorso, e anche con il Gwenstival del 2025 ci sarà un viaggio domenica. Visto che si parla di viaggi, comunque stiamo un po' viaggiando tra la musica e la cultura. Ogni domenica alle 8:30, durante il palinsesto estivo, si potranno gustare i concerti che abbiamo registrato al Gwenstival, e vi garantisco che sono davvero pazzeschi. Quindi 8:30, tutti in poltrona, fuori in veranda, ascoltare i concerti del Gwenstival.
0: Gwenstival di questo novembre. Poi vorrevo anche, insomma, approfittare della presenza di Armando qui da parte, che appunto, come chi segue la Repubblica sa benissimo, sa che Armando è il nostro regista, ma oggi è veramente poliedrico, ci parlerà di più programmi. E volevo chiederti, perché tu hai un programma music anche su Radio Gwen, come funziona preparare un programma tra volontari?
1: Beh, innanzitutto non è un mio programma, nel senso che è un programma di Radio Gwen e cioè che facciamo un po' tutti insieme, no? Nel senso che sia la redazione musicale che i volontari, in questo caso è Luis Costagliola, che mi ha chiesto, cioè insieme alla relazione, se volessi partecipare anche un po' alla realizzazione di questo programma. E per me è stata un po' una novità, perché essendo sempre stato in regia dietro il mixer, sono anche stato contento di poter far parte di questo percorso, no?
0: E voi fate una selezione musicale delle ultime uscite?
1: Sì, in realtà è un format dove ci sono diverse cose all'interno, nel senso che è un po' un varietà, è diventato un po' un varietà col tempo, perché inizialmente si pensava di fare solo recensioni musicali di musica nuova svizzera internazionale, ma poi diciamo che attraverso i volontari e la redazione sono subentrate diverse idee e diverse cose che abbiamo inglobato, come interviste agli artisti soprattutto locali svizzeri, ticinesi ed oltralpe, ma anche contributi da parte della redazione, sia di Yelen che di Costa che di Daniela. E oltretutto c'è stata anche una bella chicca, perché si è inserito questo personaggio che non posso dire chi è, perché è un po' un personaggio misterioso, che è Cripta, insomma è un selector musicale di vinili, e non posso però dire l'identità, la sua identità, che è un po' nascosta, appunto.
0: Quanti misteri.
1: Sì, esatto.
0: Invece, per svelare il mistero di come contattare Radio Gwen per partecipare magari anche al circolo degli amici e proporre una playlist, come si fa?
2: Si scrive a musica@radiogwen.ch.
0: Adesso ci ascoltiamo un brano tra un viaggio musicale e l'altro, e poi torniamo per parlare di viaggi anche raccontati a parole.

0: E queste erano le Ankylosaurus con Dinosaur. Sono molto contenta di sentire questo brano perché l'anno scorso loro hanno partecipato al coaching workshop di Helvetia Rockt e insieme a Francesca e me le abbiamo accompagnate in un percorso di creazione di un video e di un brano. Il video, tra l'altro, il regista è il nostro carissimo Alan Kappa.
1: Ma magari vuoi dirci qualcosa su Helvetia Rockt?
0: Allora, Helvetia Rockt è un'associazione che agisce o opera a livello federale e cerca di promuovere tutta una serie di attività e cerca di appunto andare a raccontare e a promuovere la comunità finta, ossia female, intersex, no gender, agender e transgender all'interno del music business, quindi del settore musicale. E questo lo fa attraverso dei workshop DJ, dei workshop per band, lo fa attraverso dei weekend specifici dove si può imparare a come si fa un soundcheck, come si performa in live e niente, cerca veramente di creare una connection e di sensibilizzare e anche responsabilizzare il mondo della musica a queste realtà minoritarie, purtroppo ancora, e voilà, vanno verso comunque una parità di genere, un discorso anche di cercare di fare, non so, una specie di aprire gli occhi sul fatto che c'è ancora tanto mondo maschile, insomma, soprattutto tanta mascolinità tossica all'interno del settore musicale.
1: E mi ricordo che le abbiamo anche avute qui in studio proprio a novembre, le Ankylosaurus, proprio per parlare della situazione della musica in Svizzera. Mi hanno spostato il microfono mentre parlavo per questa piccola risatina, ma per tornare invece anche al palinsesto estivo e parlare dei viaggi, questa volta non soltanto sonori, c'è un programma che andrà appunto già da oggi, scusa, il cui titolo è Il viaggio del testimone, e per cui Alan, tu appunto magari ci puoi dire qualche parola in più perché è molto particolare.
2: Sì, assolutamente. Quindi si chiama Il viaggio del testimone, racconto di un matrimonio dal Ghana ed è un podcast curato da Rocco Pestolano che è una guida turistica e lui nella sua vita ha avuto un incidente e ha perso la vista 25 anni fa. Poi a un certo punto ha avuto la possibilità di tornare a viaggiare proprio grazie all'invito di un suo amico di andare in Ghana appunto a fare da testimone al matrimonio. E quindi lui ha deciso di farlo chiaramente insieme a delle persone che l'avrebbero accompagnato, poi l'ha accompagnato una sua amica e quindi è ripartito, no? Cioè lui comunque un grande viaggiatore, è ripartito però cieco e ha deciso di raccontare questo viaggio attraverso i suoi sensi e ci porta dentro il suo mondo di come lui sente il viaggio. E quindi ha creato quattro episodi di questo viaggio in Ghana e è fatto veramente benissimo. Noi lo mandiamo in onda ogni mercoledì alle 2:30 e voilà, è veramente un bellissimo podcast. È musicale, è sonoro ed è molto toccante.
0: Ascoltatelo.
2: Tra l'altro abbiamo un piccolo teaser che magari possiamo far sentire, dove lui ci racconta un po' di più.
3: Il viaggio del testimone. Racconto di un matrimonio dal Ghana. Da un'idea di Rocco Pessolano, in collaborazione con Nassau.

Il mio nome è Rocco, ma se volete mi chiamo anche Kwame, che in lingua Twi, la lingua del Ghana, vuol dire nato di sabato. Ho 56 anni e 25 anni fa ho perso la vista, sono non vedente. E da allora ho imparato a scoprire il mondo con gli altri sensi, con il gusto, con l'udito, con l'olfatto, con il tatto. E mi sono aperto ad altre emozioni diverse. Questo racconto è un racconto di un viaggio che mi ha portato dall'Italia in Ghana.

0: Questo era il viaggio del testimone, un estratto del podcast che potete ascoltare su Radio Guerra ogni mercoledì alle 2:30 del pomeriggio. Non è l'unico podcast, tra l'altro, appunto, di viaggio che metteremo, perché abbiamo in serbo per voi diversi podcast, appunto, che raccontano, insomma, le avventure di tante persone che ascoltano, che fanno parte della comunità di Radio Gwen e che poi ci hanno inviato i loro lavori che trasmetteremo, tra cui appunto il podcast anche curato dal nostro Armando, che è stato in Asia.
1: Sì, diciamo questo podcast è stato più che altro un reportage, diciamo, del viaggio che abbiamo fatto io e la mia compagna Shalon nel sud-est asiatico. E questo reportage, più precisamente, viene un po', è stato fatto anche un po' come risposta ad alcuni problemi che la Cambogia ha tuttora, riguardanti appunto, diciamo, delle situazioni di scam online. Cioè, ci sono delle città intere che si occupano di questo problema. Insomma, ci sono diverse forme di truffe, e quindi siamo andati un po' a indagare su tutte queste situazioni difficili. Abbiamo intervistato gente del posto che ha avuto un po' contatto con questa realtà, insomma.
0: Realtà che tu conoscevi già prima, sei andato lì proprio per documentarla, oppure volevi fare un podcast e sul posto hai scoperto queste storie?
1: No, io in realtà già conoscevo un po' i posti perché c'ero già stato in precedenza, però questa volta, diciamo che essendo stato proprio nella città dove queste tragedie succedono, ho voluto documentare il più possibile, diciamo, no? Sì, ho fatto anche un po' il possibile per, diciamo, far parlare la voce delle persone che sono lì. Ho intervistato una vietnamita, un laotiano che è scappato anche dal Myanmar, quindi che arriva da altre realtà, non solo quella della Scam City, insomma. Sì.
0: Perché c'è come un'isola, giusto? Comunque una città che è dedicata proprio a questo sistema di, appunto,
1: Di truffe.
0: di truffe
1: Sì.
0: online, per
1: Sì.
0: cui tutte le persone si ritrovano nello stesso posto e al computer fanno
1: Allora,
0: gli scam
1: sì,
0: in tutto il mondo.
1: è un po' complicato, nel senso che la città in questione si chiama Sihanoukville ed è una città costiera al sud della Cambogia. Lì, diciamo che c'è un complesso di palazzi dove la gente viene rapita a volte per strada, oppure anche solo usate come esca per lavoro. Come lavoro, diciamo, normale, ma poi scoprono che in realtà vengono un po' schiavizzate e poi obbligate a rimanere, insomma, in queste prigioni a cielo aperto. Infatti, insomma, avendo un po' visto questa città, ci si rende un po' conto anche dell'atmosfera un po' cupa, è difficile che anche gli stessi cittadini vivono, perché comunque è tutto un complesso dove è una rete, diciamo, dove usano anche una criptovaluta per commerciare anche con intorno, insomma, se hai, non so, ristoranti, negozi, insomma, usano questa moneta anche per fare i loro commerci, insomma, il loro business.
0: E concretamente sul posto com'è che agivate? Eravate lì con un microfono, le persone volevano parlare con voi, come le avvicinavate?
1: No, insomma, lì nella città Sihanoukville la gente non osa rispondere alle domande perché ha molta paura. Ha molta paura sia delle stesse persone che hanno questa organizzazione, ma anche della stessa polizia, perché a volte non so se dirlo, ma anche il governo un po' collabora con questo genere di truffe. Quindi, anche se so che ultimamente, qualche mese fa, sono stati arrestati diversi esponenti, insomma, di questa, se si può chiamare mafia, non so, ma so solo che una cosa, alcuni numeri, nel senso che ho visto, per esempio, che diciamo il guadagno, il complesso di guadagno di queste truffe all'anno è più grande del PIL di tutta la Cambogia e il Laos e il Myanmar messi insieme. Si parla di miliardi e miliardi di dollari. Quindi non sono briciole. C'è tantissima gente messa in schiavitù. Insomma, nel 2026 è un po' vergognoso e triste.
0: E magari in chiusura, magari ti ricordi qualche testimonianza che ti ha colpito di persone che hanno parlato al microfono?
1: Ma sai, molto spesso le persone, appunto, come dicevo, non si espongono, però quello che dicono è che comunque per noi, diciamo, bianchi, turisti, non ci sono grossi problemi perché noi vediamo tutto in una lente da turista e non osano, insomma, come posso dire, cioè noi non viviamo quello che vivono loro, però alcune persone, non solo cambogiane, ma anche vietnamite o laotiane, hanno paura di viaggiare da soli perché hanno paura di essere rapiti o rapite. Quindi, appunto, per esempio, una ragazza del Vietnam che ho intervistato, lei non viaggiava da sola, viaggiava sempre con un amico perché non aveva, insomma, aveva troppa paura di essere un po' accalappiata da questa organizzazione.
0: E quindi questo podcast verrà trasmesso su Radio Gwen in agosto, e non è l'unico podcast appunto dei viaggi. Abbiamo altre serie, abbiamo per esempio una serie che è partita oggi.
2: Sì, però volevo solo dire che
0: Prego.
2: comunque questi podcast sotto il nome Azimut vanno in onda ogni mercoledì a mezzogiorno. Adesso non mi ricordo esattamente quando andrà il tuo, comunque lo promuoveremo quando arriverà.
3: Adesso abbiamo iniziato con i mini podcast di pinguini nucleari di questa collezione Azimut.
0: Sì,
3: Magari Chris, ci vuoi spiegare che cos'è questa raccolta di questo Azimut?
0: Allora, sì, i pinguini sono tropicali, però
3: Sono anche un po' nucleari, secondo
0: sono
3: me.
0: anche un po' nucleari.
1: Infatti, forse ti confondi con i pinguini tattici nucleari, no?
3: Esatto. Certo.
1: Certo.
3: Certo.
0: Sì, l'idea è quella di creare proprio un contenitore che possa racchiudere questa serie di podcast che abbiamo raccolto, appunto il podcast di Armando che ci ha appena appunto raccontato in Myanmar, pinguini, adesso mi viene a dire
3: Tattici,
0: nucleari,
3: nucleari,
0: no, appunto,
3: polari.
0: tropicali, che è un lavoro fatto da Andrea Marinelli, è un musicista. Che è stato appunto in India, cioè non appunto, è stato in India per mi sembra un mese di tempo e ha raccolto tante testimonianze, quasi un po' un lavoro di ricerca sulla demografia in India e cosa vuol dire vivere con così tante persone attorno, raccontate soprattutto da un punto di vista di qualcuno che vive in Europa, quindi ho trovato molto interessante. La prima puntata è già stata trasmessa oggi
3: Esatto.
0: e
3: E le prossime?
0: questo podcast seguirà nelle prossime settimane, giusto?
3: Ogni mercoledì.
0: Ogni mercoledì per questo mese, perché sono quattro puntate, e quindi questo è un podcast. Scusa, volevi dire qualcosa?
3: No,
0: Va bene.
3: aspettavo che finivi.
0: Questo è uno tra i podcast appunto che proponiamo, Pinguini Tropicali, poi ci sarà anche insomma, il diario di viaggio di Gemma Pansera che è stato raccolto invece in un viaggio estesissimo
3: Kuala Lumpur
0: da Kuala Lumpur
3: fino ad arrivare a Bangkok.
0: a Bangkok, all'Oceano Pacifico, per cui sarà un altro
3: Viaggio.
0: Un altro viaggio appunto che abbiamo raccolto, e questi podcast poi verranno anche presentati in questo programma appunto Azimut.
3: Fantastico.
0: Dove l'idea è, cos'è l'Azimut? L'Azimut è l'orizzonte osservabile, cioè quello che noi riusciamo a vedere quando noi, l'idea è quando noi andiamo in viaggio, cosa vediamo, cosa anche i nostri occhi possono vedere, le nostre orecchie possono sentire. E che cosa quindi dopo ci riportiamo a casa, e quindi l'idea è quello di esplorare delle fette di mondo attraverso gli occhi della persona che ha fatto il viaggio e presentarli poi in questo programma, dove andremo ad intervistare le persone che hanno fatto i viaggi e che presenteranno il loro podcast.
3: Sì, Azimut, cartoline sonore.
1: Beh, io direi che facciamo una pausa e propongo al nostro caro Enrico di metterci una canzone, sceglierla pure tu, e ci sentiamo tra poco, e rimanete con noi, grazie. Sì.

Okay.

Mm-hmm.

0: Siete sempre alla Repubblica delle Palme. Io sono Cristian qui con Armando, Yelena e Alan per parlare del palinsesto estivo. Siamo in chiusura, quindi magari vi chiederei di riassumere un po' la programmazione per questo prossimo mese.
1: Allora, tutti i mercoledì sono delle giornate live dove siamo qua a parlare in diretta e a presentare i programmi. Oltretutto verranno anche dei volontari e delle volontarie che inviteremo anche a fare un po' di formazione, quindi sarà un momento anche per loro per imparare a parlare, per fare un po' di tecnica, regia, improvvisare e raccontare appunto i podcast che passano.
2: E oltretutto, anche voi ascoltatori e ascoltatrici siete benvenuti a passare da Radio Gwen, soprattutto verso orario 6:30 si può fare un aperitivo, potete bere una birretta o un'acqua frizzante e mangiarvi due chips e niente, passare dei momenti con noi e anche esplorare un po' lo spazio, insomma, non siate timidi, se la porta è aperta siete i benvenuti e le benvenute.
1: E poi sabato e domenica è un attimino diverso. Sabato passeremo della musica elettronica, dei mix dal nostro programma Glass, che è un programma di DJ, diciamo, in vetrina. Oltre a Glass avremo anche dei
2: Piovono Mix.
1: Piovono Mix e ad una certa anche dei mix da parte di Radio Amiche, che in Svizzera ce ne sono veramente tantissime, che sia complementari ma anche proprio radio d'arte e radio musica. E domenica invece in serata c'è la ritrasmissione dei concerti del Gwenstival.
2: Alle 8:30 c'è la ridiffusione dei concerti del Gwenstival e vi ricordo che i giovedì solo musica svizzera.
0: Quindi passate, passate. Armando, vuole aggiungere qualcosa?
3: Ma poi lunedì cosa c'è?
4: C'è music!
3: C'è music! No, era l'ultima puntata, è finita, quindi sarà per la stagione prossima.
4: Ci hai fatto solo uno scherzo!
3: Scherzetto.
0: E invece la Repubblica delle Palme fa anche parte del palinsesto estivo da Chiasso da questa settimana. Veniteci a trovare perché, appunto, come hai detto tu, Yelen, la porta è aperta per anche scoprire Radio Gwen, partecipare a questo programma. Se volete, scrivete a ciao@radiogwen.ch.
2: Ciao!
0: Noi dalla Repubblica delle Palme vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo alle 17:30 come sempre e anche in presenza se volete qui a Chiasso in via Livio 16.
2: Ciao!
1: Ciao ciao!

E di nuovo buonasera, caro popolo di Radio Gwen. Siamo qui per un ultimo saluto di questa prima puntata del palinsesto estivo, 1° luglio 2026. Spero che vi sia piaciuto stare in compagnia con noi. E mi raccomando, copritevi, cioè bevete tanta acqua perché fuori fa caldo e a presto.

0: Rieccoci tornati, scusatemi. Facciamo un'ultima prova tecnica della serata e io comunque vi ringrazio, a presto.
1: Asilo, hogar, casa.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato dalle 17 in avanti potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche alle 20:30 ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

diva soro.

Will, like, a black hole be able to suck in another black hole?

21 minuti. Easy Way Out dovrebbe finire molto prima, ma non lo fa mai. È un cerchio che non si chiude. Hannah Butters ondeggia con il basso come se stesse camminando su un ponte che si costruisce sotto i suoi piedi. Jeff Parker risponde con frasi che sembrano domande senza punto interrogativo. Josh Johnson allunga note che non vogliono atterrare e Jay Berrose trattiene il tempo come se trattenesse il respiro. Non è un disco che gira, non è una spirale e non tocca mai il fondo. È un Ouroboro mutante che si nutre di ciò che è appena stato. 7 anni, ogni lunedì sera all'Enfield Tennis Academy. 7 anni per imparare che molte volte la via d'uscita facile è quella che non prendi, quella che rimandi, che eviti, che lasci sospesa nell'aria come le note del ETA Quartet che aleggiano e non atterrano mai. E infatti il set di questi 4 musicisti è cominciato come un set di standard jazz ed è finito come un set di sperimentazioni e di improvvisazioni, ossia il modo più semplice ed efficace per uscire dalla musica che altri hanno scritto, che altri vogliono ascoltare, ma che tu non vuoi più fare. Quante volte ascoltando The Way Out Easy pensi adesso finisce? E invece no. E se l'attesa fosse più interessante della risoluzione? E se la domanda fosse più vera della risposta? Prima di premere play per ascoltare questo brano, registra 60 secondi della tua voce. Di ad alta voce l'ultima domanda importante che hai lasciato sospesa nella tua vita, quella che eviti da mesi. Poi metti la tua voce in loop e fai partire Easy Way Out. Lascia che il tuo cerchio e il loro cerchio girino insieme, senza mai chiudersi. La via d'uscita

Marc Ribot, uno dei più grandi chitarristi viventi, decide a 70 anni di fare un disco di stampo cantautorale. Il risultato è sorprendente. Ascolta Say My Name da Map of a Blue City, una ritmica asciutta che contrasta con i riverberi spaziali delle chitarre e della voce, il rullante prima del ritornello che sembra un'esplosione ed è sia una pausa che un lancio, l'organo Hammond che disegna armonia anni 70 e poi su tutto quel falsetto impossibile, una supplica R&B psichedelica. Quando Marc Ribot pronuncia Name succede qualcosa. La voce trema, si incrina, non si sa se riuscirà ad arrivare in fondo alla frase, ma non è una svista, è una scelta. Questa è imperfezione controllata, sapere dove fermarsi, permettere alla perfezione di arrendersi all'emozione. È coraggio, è saggezza. Appoggia una mano sulla gola mentre Marc canta. Senti da dov'è che nasce una voce che non ha mai imparato a mentire. Quando arriva quel name spezzato, mormora anche tu il nome di qualcuno che non chiami mai. Marc ha aspettato 70 anni per mostrarsi così vulnerabile. Ascolta il silenzio dopo l'ultima nota, contiene tutto ciò che le parole non hanno detto. Scoprirai quanto di te c'è nel silenzio.